RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. No.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

trust me. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Coinpo!

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Facendo un giorno mi riri che chiedo che penso io.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Voci protestanti in questo mercoledì 29 di luglio, buongiorno e bentornati e bentornate a tutte e tutti voi, in diretta fino alle 16, due ore di programma, di cui una prima parte che si focalizza in modo particolare sul mondo chiese protestanti, chiese evangeliche, chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, avventiste e via dicendo, non solo in Italia ma anche nel mondo. E oggi insieme a me, tra l'altro, c'è anche Sara Turn della redazione di Riforma, che è tornata a trovarci. Ciao Sara, bentornata, buongiorno.
6: Grazie Daniela, buon pomeriggio ieri, a te e a tutti.
5: Ieri con noi c'era Samuele Revel della redazione di Riforma, che ha presentato il numero dell'Eco delle Valli Valdesi di agosto. L'abbiamo addirittura presentato in anticipo perché ormai ci siamo quasi in arrivo, e oggi ci sei tu a tenere compagnia, insomma, gli ascoltatori e le ascoltatrici insieme a me.
6: Così ci diamo un po' il cambio.
5: Ci diamo un po' il cambio, ma è molto bella anche questa collaborazione appunto con Riforma, con cui di fatto in effetti facciamo parecchie cose e quindi si concretizzano anche così nei momenti di diretta insieme. Allora iniziamo con la musica. I Beach Boys, Barbara Ann. Facciamo un salto nel passato, ci proiettiamo sulle lunghe coste californiane, sogniamo un po' di mare, un po' di oceano,
6: fresca.
5: Un po' di acqua fresca, un po' di onde, e poi torniamo in Voci Protestanti Talk.
7: Ba ba ba.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Nel frattempo un po' di iniziative ve le segnaliamo anche noi, anche grazie ovviamente scusate alle vostre segnalazioni, siete in tanti e siete in tante a scrivere o alla redazione di RBE o alla redazione di Riforma, ma poco cambia perché tutto confluisce all'interno della stessa agenda di appuntamenti, di eventi, di iniziative, di progetti e quindi insomma condividiamo ecco il calendario di eventi e di appuntamenti anche con Riforma, anche con l'agenzia stampa NEV. Troverete gli appuntamenti del territorio delle Valli Valdesi sul mensile appunto ecco delle Valli Valdesi, quindi insomma a seconda poi dei pubblici di riferimento comunque gli incontri vengono ripubblicati, valorizzati e pubblicizzati.
1: Sì, perché più si dicono le cose
0: e
1: più si ha la possibilità di cogliere gli appuntamenti.
0: Allora io inizierei ricordando un evento collaterale a Pralibro previsto per domenica 2 agosto, perché Pralibro intanto è iniziata questa rassegna culturale che proseguirà fino al 22 di agosto e praticamente tutti i giorni tranne il 15 di agosto credo sia l'unica giorno in cui non c'è nulla, se no ci sono uno o più appuntamenti, ma ci sono anche delle camminate storiche e domenica 2 agosto sarà proprio una di queste occasioni, una passeggiata storica a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese denominata Sulle tracce del lupo. Se qualcuno vuole partecipare e magari ha necessità di avere dettagli sugli orari di partenza, sulla durata, sul dislivello, vi consigliamo di andare sul sito museovaldese.org e troverete la locandina con tutti gli appuntamenti precisi e dettagliati. Se invece siete già convinti e volete partecipare, prenotatevi perché è necessaria la prenotazione, scrivete al il.barba@fondazionevaldese.org. ripeto, questa passeggiata è organizzata, è vero, dalla Fondazione Centro Culturale Valdese, ma si inserisce negli eventi proposti appunto all'interno della rassegna Pralibro.
1: Esattamente, sì, un bel mix di passeggiate, presentazioni di libri, anche incontri teatrali, artistici e anche quello che si trova nella rassegna scritto misto, anche di quello ne abbiamo già parlato, abbiamo segnalato diverse iniziative, ma visto che ci siamo, parlavamo di domenica 2, ricordiamo che anche domenica 2 ci sono anche degli appuntamenti per scritto misto. Questa volta ci spostiamo dalla Val Germanasca alla Val Chisone a Fenestrelle. Quest'anno il tema della rassegna è umano disumano, che è un tema veramente molto molto interessante, e quindi ci sarà la presentazione di Le verità nascoste di Paolo Squizzato, moderato da Marco Vola della libreria Volare di Pinerolo, e a seguire un altro incontro interessante con Stefano Belmondo che presenterà Ho imparato a vincere in dialogo con Giorgio Bertea, e poi tra un intervento e l'altro ci saranno anche intermezzi musicali, il che assolutamente non guasta. Quindi dalle 16:30 nella Chiesa del Forte ci sarà appunto questo doppio appuntamento tra libri, riflessione, musica, e poi Fenestrelle merita sempre.
0: Assolutamente, una capatina in alta montagna che rinfresca anche un po' diciamo l'ambiente. Continuiamo con la musica e poi continuiamo con altri appuntamenti.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
3: Ripensare luoghi di culto. Non stiamo parlando tanto dell'Italia in questo caso, ma della Germania, dove è partita in effetti da parte delle chiese evangeliche tedesche una riflessione importante, perché insomma i luoghi di culto sono tanti, templi o anche non per forza ecco templi, ma luoghi dove si celebrano dei culti o si fanno delle attività legate al mondo della chiesa, ma i membri di chiesa in generale, delle chiese, del mondo chiese, sono in riduzione, quindi rimangono locali a volte un po' sovradimensionati rispetto alle reali necessità. Ce ne accorgiamo a volte anche nelle zone insomma delle valli o dei nostri piccoli comuni, in cui a volte devi riscaldare soprattutto d'inverno magari un grande tempio, un grande luogo, e poi ti ritrovi in 15-20 persone magari nel momento del culto, e quindi si trova sovente la soluzione di fare il culto in un altro luogo, un po' più semplice anche da mantenere, da riscaldare. E questo però è un discorso che non riguarda solo l'Italia.
4: No, è un discorso che riguarda le chiese cristiane storiche, soprattutto un po' in tutta Europa. Abbiamo in questi ultimi anni citato diversi esempi, dalla Gran Bretagna alla Francia e poi la Germania, come nel caso dell'articolo di cui parliamo oggi, che si è posta questo problema a livello proprio diciamo istituzionale, quindi facendo un'analisi su quali sono i luoghi di culto che potenzialmente andrebbero rivisti nel loro utilizzo, perché appunto non più utilizzati.
3: Anche perché a volte il ragionamento è un peccato avere un luogo che alla fine può contenere molte persone, si presta anche acusticamente, per dire, molto bene a degli spettacoli, dei concerti, e non utilizzarlo. Quindi la riflessione è proprio questa: capire se e come i luoghi di culto possono essere, diciamo, utilizzati in modo condiviso con la parte pubblica, con le istituzioni. E l'idea è quella di prendere in considerazione appunto un po' un'abitudine nel concepire un luogo di culto, non solo di culto, e quindi non che non diventi più un'eccezione usarlo per qualcos'altro, ma che diventi un po' un'abitudine.
4: È proprio vero quello
3: che
4: dici.
3: Perché qualcuno l'ha già fatto.
4: Assolutamente.
3: Ci sono degli esempi.
4: Ci sono molti esempi, anche molto creativi, bisogna dire. Allora, possiamo distinguere i vari filoni. Già dalle nostre parti effettivamente sì, da tempo, per esempio pensiamo alla rassegna Suoni d'autunno, è una rassegna diciamo civile, tra virgolette, che è ospitata spesso e volentieri nelle chiese, nei templi valdesi e nelle chiese cattoliche, nella parte bassa diciamo della valle del Pinerolese, perché appunto hanno un'acustica e una capienza che sono ottimali. E poi ci sono invece quelle sperimentazioni, quelle soluzioni più creative a cui forse non siamo ancora pronti, ma chissà, quelle per esempio appunto che citavamo prima, di paesi come la Gran Bretagna e la Francia, in cui ex luoghi di culto sono diventati locali di ristorazione, bar, caffè, ristoranti o luoghi come piscine o come biblioteche. Quindi lo spettro di possibilità potenziali è molto molto ampio. Tutto sta poi nel verificare l'effettiva traducibilità di questi luoghi in altro, però intanto si può cominciare a riflettere che appunto, come dicevi, sono locali, sono come si dice, edifici spesso anche storici, quindi con una manutenzione costosa, impegnativa, e spesso vengono utilizzati sempre meno, e quindi l'alternativa qual è? Lasciarli crollare o fare dei monumenti che rimangono vuoti tutto l'anno, oppure reinventarsi?
3: Eh sì, anche perché entra in gioco anche il fattore economico in questo caso, nel senso che appunto mantenere anche proprio la manutenzione ordinaria di un immobile molto grande, un immobile di chiesa, se non ricade tutta come manutenzione sulle spalle della chiesa, è una cosa positiva. Quindi diciamo, coinvolgere il settore pubblico nell'utilizzo delle chiese potrebbe anche voler dire richiedere sovvenzioni pubbliche che potrebbero aiutare la manutenzione della proprietà ecclesiastica. Quindi insomma è tutto un, diciamo, siamo ai punti di partenza, siamo solo all'avvio di questa riflessione, però certo è una riflessione che fa i conti con i tempi che ci sono e con questa

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: In questo caso diamo voce a chi 75 anni fa si mise in gioco. Stiamo parlando dei 75 anni che sono trascorsi dalle firme il 28 luglio del 1951, quindi proprio in questi giorni, della Convenzione sui rifugiati, che rimane tuttora il fondamento del sistema internazionale di protezione dei rifugiati ed è anche uno degli strumenti giuridici internazionali più importanti e più significativi, che dovrebbe essere anche un po', diciamo, la base su cui riflettere quando si parla di diritto d'asilo, di accoglienza e via dicendo. Riforma pubblica oggi un testo e comunque un ricordo proprio su questa tematica, Sara.
2: Sì, sono le parole di Elizabeth Tan, che è la direttrice della divisione protezione internazionale e soluzioni dell'UNHCR, appunto l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, durante la conferenza stampa che si è tenuta proprio in occasione di questo anniversario importante.

0: Sette, in cui ripercorre un po' questo percorso e un po' quello che si dice oggi. Sono passati 75 anni, 149 stati nel mondo sono parte di questa convenzione, quindi non la totalità,
1: tutti, no.
0: E anche del protocollo che è derivato poi nel 1967, o di entrambi, però appunto c'è anche chi dice il mondo nel frattempo è cambiato, viviamo in un mondo globalizzato, quindi questa convenzione non è più adeguata, però intanto è un punto di partenza, un insieme di diritti e di doveri che dovrebbero regolare l'accoglienza di persone che scappano da guerre, da carestie, da persecuzioni, e che invece molto spesso trovano dei muri, trovano delle barriere, trovano delle porte chiuse e vengono trattate come se fossero persone da rifiutare e non come persone da accogliere. Quindi questo messaggio ribadisce l'importanza di questo documento, e in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, in cui appunto ce n'è estremamente bisogno.
1: Esatto, avrà pure 75 anni e il mondo certo è cambiato, sono cambiate le dinamiche, sono cambiati i rapporti geopolitici tra gli stati, questo sicuro, ma nonostante appunto l'età di questa convenzione, il punto fermo rimane appunto l'idea di accoglienza, che tuttora non viene sempre attuata e rispettata, anzi, come appunto accennava Sara, ci sono sempre più pratiche di limitazione all'accesso all'asilo, respingimenti, muri che si innalzano, rimpatri forzati e anche un po' così mal gestiti, guardiamo la nostra stessa Italia. Insomma, la convenzione forse è datata rispetto all'attualità, ma fornisce un punto di riferimento importante, ma soprattutto fornisce la protezione internazionale per le persone che ne hanno bisogno, cioè garantisce questo diritto e lo struttura anche in una serie di punti che nonostante siamo passati 75 anni ancora non sono del tutto rispettati. Quindi l'occasione di questi 75 anni appunto della convenzione di cui stiamo parlando, cioè questa convenzione sui rifugiati, la richiesta da parte dei vari organismi tra cui l'UNHCR qual è? È quella di un rinnovato impegno a livello politico, a livello internazionale, sull'istituzione dell'asilo, sulla cooperazione, sul sostegno alle persone rifugiate, alle comunità che li ospitano. Anche per arrivare a questo obiettivo e sensibilizzare maggiormente, una serie di incontri sono previsti proprio da adesso in avanti, nei prossimi mesi del 2026, a livello locale, a livello regionale o a livello internazionale, incontri che coinvolgeranno la società civile, i rifugiati, i settori privati, i governi, proprio per cercare di magari immaginare anche delle soluzioni diverse da quelle che abbiamo sotto gli occhi, o delle modalità di attuazione diverse. Quindi è vero, 75 anni dall'entrata in vigore sono tanti, ma comunque sia è una garanzia ed è una dei pilastri, ecco, questa convenzione che garantisce l'accesso di asilo a chi ne ha bisogno. Se volete avere maggiori dettagli, beh, ovviamente sul sito dell'UNHCR troverete delle informazioni, oppure potete riprendere queste parole ripubblicate su Riforma della direttrice della divisione protezione internazionale Elisabeth Tarr.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nella notte ci sono stati massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli USA hanno detto di aver colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, tra cui centri di comando militare, installazioni missilistiche e per droni, siti di sorveglianza e difesa marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq. Questa mattina la Wall Street Journal riporta che nei giorni scorsi l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi all'Iran per ridurre le sue capacità missilistiche.
1: Nelle prime ore di oggi la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui suoi social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i caccia per proteggere lo spazio aereo polacco.
0: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Sarebbero consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste una settimana prima e verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da Stato di Polizia, accusano le opposizioni.
1: Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia e Europa centrale. Ieri a Creta 3 vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto, per quando è previsto il picco delle temperature, gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha dichiarato la responsabile Maria Zuber.
0: Il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 28. Le scosse di magnitudo 7.1 hanno colpito il paese nel pomeriggio di martedì. Attualmente, secondo quanto riferito dal governo giapponese, più di 9.000 persone risultano evacuate nei centri d'accoglienza.
1: Patti Smith live a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Ieri sera il concerto al Castello Sforzesco. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci. Sta alla gente fare un movimento per creare la pace, ha detto la cantautrice americana. Sentite la vostra libertà alla faccia di chi vuole limitarla. Poi, prima di chiudere il concerto con People of the Power, gli auguri a Radio Popolare. Vogliamo augurare buoni 50 anni a Radio Popolare. People of the Power è una canzone scritta per il futuro e il futuro è ora.
0: Il meteo per la giornata: al nord cielo poco nuvoloso dappertutto, temperature in aumento, al centro sole per tutta la giornata, anche al sud cielo soleggiato, caldo intenso su tutta Italia. Le 6.33 minuti, le notizie tornano tra poco meno di mezz'ora alle 7.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te. 1000.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Eccoci nuovamente in onda, in diretta con Voci Protestanti, oggi pomeriggio mercoledì 29 luglio, oppure se ci ascoltate in differita nella mattinata successiva, quindi comunque buon pomeriggio e buona giornata a tutti, a chi si fosse appena sintonizzato. Per tutti quanti, non l'abbiamo ancora anticipato, vi abbiamo fatto una sorpresa, oggi siamo in collegamento con una persona che conosciamo bene perché l'abbiamo coinvolta, ne abbiamo parlato diverse volte, diverse iniziative che porta avanti. Parliamo della pastora Giuseppina Bagnato, con cui siamo collegati in Zoom, ma solo audio oggi, dalla Calabria. Buon pomeriggio, Giusy.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
3: Ciao Giusy, grazie per essere con noi.
1: Allora, Giuseppe Bagnato, pastora delle chiese valdesi di, adesso farò l'errore e le sbaglierò tutte.
3: Qualcuna la zecchi, secondo me, magari
1: Catanzaro.
3: Le dimentichiamo.
1: Catanzaro, Di Pignano e Cosenza.
2: Esatto.
1: Ce l'ho fatta. Noi in particolare parliamo di Catanzaro e parliamo di un'iniziativa che vede coinvolta te e la tua chiesa, ma in realtà è un'iniziativa ecumenica, interreligiosa e fortemente sociale, perché parliamo del primo Pride che si terrà appunto a Catanzaro l'8 agosto. Però è un processo a cui siete arrivati, diciamo, con un viaggio abbastanza lungo, quindi è per questo che oggi ti abbiamo coinvolta, per raccontarci un po', ma come mai avverrà un primo Pride a Catanzaro e perché è così importante segnare questa data?
2: Allora, in realtà questa è una battaglia per i diritti civili delle persone, parte da un percorso che in realtà precede la Chiesa Valdese locale e all'interno della quadra ci siamo inseriti spontaneamente, proprio perché nel mese di maggio a Cosenza, dove io sono pastora da 2 anni, ma ben prima che arrivassi io, il nuovo vescovo Gianni Checchinnato aveva favorito la partecipazione della diocesi a questa iniziativa nazionale che è la veglia ecumenica per il superamento dell'omotransbifobia. Arrivata a Catanzaro, Gianni era già amico e persona cara alle nostre chiese perché avevamo lavorato con lui già nell'ottavo circuito, quindi Emilia Romagna, Bassa Padana e un pezzettino, diciamo così, delle Marche. Con lui avevamo fatto degli studi biblici, c'era già una certa affinità. È stato abbastanza naturale incrociare il nostro percorso su Cosenza, nonostante le pressioni molto negative che erano arrivate in questi anni dai social e i commenti degli haters che erano stati spietati, specialmente, va riconosciuto, nei confronti della sua persona. E quando abbiamo fatto appunto questa veglia per il superamento dell'omotransbifobia a Cosenza, Protestantesimo della RAI ha realizzato un bellissimo servizio quest'anno che ci ha permesso di dare un certo eco a questa presa di posizione locale anche nelle altre realtà più prossime e vicine, tra queste Catanzaro. Io avevo buttato così la proposta di provare a immaginare una veglia dello stesso tipo anche su Catanzaro. Mi era stato risposto in maniera non ufficiale, ma comunque attraverso dei dialoghi molto attenti: Catanzaro non è pronta per queste cose. Catanzaro, in particolare la diocesi, sta lavorando sulla questione della famiglia naturale all'interno del percorso catechetico. Quindi io avevo lasciato lì, abbandonato l'idea, dicendo vabbè, ci vorrà un po' di tempo, ci arriveremo, però ci arriveremo. In realtà è accaduto che più o meno nello stesso periodo fosse iniziato un certo tam tam via Instagram, in particolare rispetto al percorso del primo Pride in Calabria, perché questo è effettivamente il primo Pride ufficiale. Si sono tenuti dei Pride locali a Cosenza e Reggio Calabria negli anni prima, ma nulla che rientrasse nella cosiddetta onda Pride con il sostegno delle varie realtà nazionali. Perché la Calabria effettivamente è una popolazione fortemente invecchiata a causa delle continue migrazioni di questi anni e si è sempre trovata in posizioni, diciamo così, meno coraggiose rispetto ai temi dei diritti civili e delle questioni politiche nazionali. E invece io con grande stupore vedevo che questa solidarietà cresceva moltissimo nella rete, perché non dimentichiamo mai, e questo lo dico anche per le nostre chiese del sud che si sentono sempre fanolina di coda, che le persone che comunque sono migrate altrove comunque rappresentano hanno comunque un legame delle radici dei luoghi di provenienza e provano a restituire sempre qualcosa, se non altro a livello di energie, di investimento dei doni che si sono arricchiti nel tempo e così via. E io durante una serata, perché hanno realizzato un calendario molto ben fatto, gli organizzatori e le organizzatrici dell'evento Pride, che ruota attorno ad Arci Equa, questa associazione, hanno organizzato degli eventi di sensibilizzazione grazie alle magnifiche performance artistiche del gruppo delle drag queen di Catanzaro, quindi una serie di aperi Pride, dei momenti aperti in cui si unisce la chiacchierata all'impegno politico, diciamo così, al momento anche di leggerezza della conoscenza, del canto, della convivialità. E io ero andata al primo appuntamento che c'era stato a Catanzaro e mi sono presentata da sola agli organizzatori e gli ho detto: guardate, a Cosenza sta succedendo questo, non vogliamo provare a fare qualcosa di diverso ma altrettanto importante qui, perché non organizziamo un talk con le religioni? E così è nata questa iniziativa, questo appuntamento a Peri Pride ha visto all'interno dei vari appuntamenti, che erano quelli dei diritti del popolo palestinese, dei diritti civili in Italia, della coscienza e del coming out delle persone, anche il primo per i Pride dedicato alle fedi, e vi hanno partecipato l'associazione buddista Soka Gakkai, la diocesi di Catanzaro, che forte un po' di quello che era accaduto a Cosenza, ha poi deciso di organizzare lunedì scorso una veglia per i fedeli cattolici, per accompagnare le comunità all'accoglienza dei diritti delle persone legate tra di loro da relazioni omoaffettive. Poi c'era la Chiesa Valdese, poi c'era un'associazione islamica e poi c'era il pubblico con degli interventi fantastici. E la cosa che mi piace tantissimo di quello che sta accadendo, una partecipazione di giovani, di famiglie con bambini e di persone di mezza età mai vista prima in una città per lo più appunto caratterizzata da una popolazione molto anziana. E che vuol dire che queste cose attirano l'interesse della società civile.
3: Molto bene, questa è una bella cosa che ci sia così tanta partecipazione non solo nella rete organizzativa, Giuseppina, ma anche proprio a livello di pubblico interessato, di presa in carico di tutte e tutti noi di quello che giustamente, come dicevi tu, è una lotta per i diritti delle persone.
1: È molto bello questo spirito che si è vissuto in questa serata. Ne ha scritto per riforma.it, per Riforma in generale, Tommaso Scicchitano, che era proprio lì, e in questo articolo l'inverno scardinato riprende anche una metafora che avevi usato tu, quella del mandorlo. Ci vuoi un po' raccontare questa immagine bellissima del mandorlo, che è il primo a fiorire? Come mai hai usato questa immagine?
2: Allora, io di solito non mi preparo quasi nulla, ascolto molto quando partecipo a dei tavoli di lavoro, e l'intervento che mi procedeva era della rappresentante regionale della Soka Gakkai, che riportava questa immagine usata dal buddismo: se tu guardi fuori da una finestra vedrai che ci sono alberi di vario tipo, c'è il ciliegio, c'è il mandorlo, c'è il pesco, ognuno è stato creato dalla buddhità nella sua idea di bellezza nella diversità. E siccome il mio intervento era quello immediatamente successivo, mi è venuta in mente questa immagine del libro del profeta Geremia, che mi sembrava calzasse molto, perché è questo ragazzo che si sente chiamato a portare una profezia nella sua giovane età e rifiuta la chiamata, e il Signore gli fa prendere del tempo, gli dice: fermati, guarda cosa vedi. e lui dice: vedo un mandorlo e un ramo di mandorlo in fiore, e quindi c'è tutta la metafora di questo albero che prima di altri fiorisce per comunicare agli altri alberi che l'inverno è qualcosa che non può durare per sempre e che la primavera arriverà. E questa è una profezia a cui noi non ci possiamo sottrarre come credenti, cioè l'immagine di qualcosa che comunque è destinato a cambiare, perché Dio ha dei progetti buoni, dei progetti positivi, e questo profumo ci preannuncia questa speranza che su cui è radicata la nostra fede. Ecco, questa per me è la più semplice, diretta, immediata forma di evangelizzazione che la Chiesa possa portare, cioè annunciare la buona novella attraverso dei testi che sanno essere ancora così diretti e così attuali. Una cosa incredibile.
3: Giuseppina, qual è l'importanza di vedere la Chiesa Valdese in prima linea nell'organizzazione di questo primo Catanzaro Pride?
2: È l'importanza di non aver paura. In questi giorni ci sono arrivati tanti messaggi di solidarietà, ma anche tanti messaggi pieni di odio, di attacco. Come tutti i Pride, saremo attenti agli spostamenti, però è importante rimanere fermi sulle proprie posizioni in questo caso, perché dietro non c'è un'ideologia, al di là di quello che si dica e con cui vengano in qualche modo screditate queste marce. Dietro c'è tutta la vita di uomini e donne che stanno cercando di dichiarare il diritto all'esistenza. E noi come Chiesa Valdese sappiamo cosa significa marciare, sappiamo cosa significa diritto all'autodeterminazione, sappiamo cosa significa essere una minoranza privata di diritti. Allora credo che questa esperienza non soltanto deve fare memoria, ma deve essere messa al servizio della società italiana oggi, perché c'è appunto un annuncio che deve essere non più sussurrato, ma va gridato, e questa volta lo faremo mano nella mano assieme a uomini e donne di altri fedi o non credenti, perché c'è un messaggio importante che dobbiamo portare tutti assieme.
3: Beh, grazie insomma anche per queste parole, Giuseppina. Noi ci diamo appuntamento, non saremo forse lì fisicamente, ma lo saremo con lo spirito, con il pensiero, con la preghiera, con la vicinanza. L'8 agosto il primo Pride della Calabria, potremmo dire,
2: della Calabria sì.
3: A Catanzaro, e sì, con la presenza appunto della Chiesa Valdese e di tante altre associazioni e organizzazioni. Grazie per essere stata con noi, pastora Giuseppina Bagnato, e buon proseguimento di cammino in vista dell'8 agosto.
2: Grazie.
3: A presto. Ciao.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un po' di appuntamenti e abbiamo ancora il tempo, anche se siamo in chiusura di questa prima ora di Voci Protestanti, di segnalarveli, cioè rilanciamo praticamente degli eventi che anche voi ci avete ricordato, ma lo facciamo molto volentieri. Partiamo proprio da questa domenica, Sara. Cosa accade?
1: Partiamo proprio da Rorà, visto che posso giocare anche un po' in casa. Stamattina c'era un profumino di biscotti per le strade di Rorà che, mamma mia, faceva venire l'acquolina in bocca, e quindi perché non segnalarlo? Si terrà domenica 2 agosto, quindi la prossima domenica, il bazar del gruppo donne della Chiesa Valdese di Rorà, e appunto saranno protagoniste, tra le altre cose, anche le paste di Meliga e vari altri oggetti, marmellate, pane, oggetti fatti a maglia, cuciti. Quindi per tutta la giornata nella piazza principale di Rorà, se fa bello, o nella sala Valdese, sala delle attività, se piove, ma diciamo che sono 2 mesi che non piove, quindi speriamo
0: per quanto ambiamo alla pioggia, insomma domenica lasciatecela ancora godere
1: per quella giornata. Quindi tutta la giornata dalle 9 alle 17 ci sarà appunto il bazar del gruppo donne, e ci sarà anche l'apertura del Museo Valdese, che è proprio lì davanti. Quindi se volete fare un salto, Rorà è un bel paesino in montagna non troppo alta, un pochino più di fresco forse rispetto alla pianura c'è, e quindi andate a curiosare.
0: Esatto, invece io mi sposto, faccio un balzo in avanti alla domenica successiva, cioè il 9 di agosto, per ricordarvi che sarà la giornata di festa della casa per persone anziane Miramonti di Villarpellice. Anche qua giornata di festa. Peraltro il culto il mattino sarà realizzato proprio nel giardino della casa Miramonti, sempre ovviamente meteo e tempo permettendo. Sarà curato dal pastore William Jourdan, che è in servizio a Genova, nella chiesa valdese di Genova, ma che in questo periodo sarà alle valli. Il pranzo sarà consumabile in loco oppure acquistabile da sporto, e nel pomeriggio banchetti, animazione musicale, sottoscrizione a premi, quindi un modo anche per sostenere le attività della casa Miramonti di Villarpellice, e perché no, insomma, trascorrere una giornata insieme alle persone che la vivono quotidianamente, questa casa per persone anziane. Quindi recare visita, ma anche animare così per una giornata di festa le attività della Miramonti. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora il tempo per ascoltarci Negramaro con Via le mani dagli occhi, poi ci salutiamo.

0: E noi vi dobbiamo salutare, o meglio, Sara vi deve salutare. Io in realtà rimango qui in studio per proseguire con la seconda parte di Voci Protestanti Talk, ma congediamo Sara ringraziandola per essere stata con noi, e noi ci risentiamo tra qualche settimana. Riforma va in pausa, giusto? Va in ferie,
1: sì,
0: per qualche settimana.
1: Sospendiamo per 2 settimane con l'uscita del settimanale e anche della newsletter, e quindi ci ritroveremo nella settimana che precede il sinodo, in cui ci saranno tanti appuntamenti
0: dal 17 di agosto.
1: Esatto, e quindi ci riaggiorniamo, ci rivedremo presto.
0: Bene, quindi buone vacanze anche a te Sara.
1: Grazie.
0: E all'intera redazione di Riforma, e noi invece io saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi ha ascoltato la replica del mattino successivo. Con voi il momento, diciamo, di replica si chiude qui, mentre per chi è all'ascolto della diretta sono le 15:14:59 minuti, ma continuiamo con la seconda parte Voci Protestanti Talk. A tra poco, ciao.
1: Ciao.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.
3: Buona mattinata ascoltatori e ascoltatrici, titoli delle 7. Nuova notte di bombardamenti americani sull'Iran. Secondo il comando centrale USA, colpiti obiettivi militari e di sicurezza marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita ai raid americani su obiettivi iraniani in Iraq. In Ucraina attacchi russi con missili e droni, ci sono almeno 8 morti e 30 feriti. Il presidente Zelensky aveva avvertito la popolazione con un post su X di un'imminente offensiva. Resta alta l'allerta per gli incendi a Creta, 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere un rogo. In Francia il grande incendio nella Gironda sembra stabile, ma ci sono più di 50 fronti di fuoco attivi nel paese. Il grande fratello meloniano, governo scatenato sulla repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale e nuovi reati come l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Stato di polizia, dicono le opposizioni. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci, sta alla gente fare un movimento per creare la pace. Patti Smith ieri sera in un concerto a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Il meteo per oggi: cielo sereno poco nuvoloso al nord, temperature in aumento, al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 7:30 con il giornale radio.
2: Popolare Network.
4: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 30 di luglio la meditazione è curata da Graziella Romano, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno 283, Chi nella rocca del Signor. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Daniele leggiamo al capitolo 11 il versetto 32. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E dal libro dell'Apocalisse, capitolo 3, i versetti da 7 a 10. Queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra.
3: Care sorelle, cari fratelli, in ascolto di Radio Bequit Evangelica, ci chiediamo oggi che cosa vuol dire agire con fermezza nella conoscenza di Dio. Che cosa vuol dire conoscere Dio come il nostro Dio? Sicuramente vuol dire conoscere la sua volontà. Muoversi nel mondo tenendo presente la verità del nostro Dio che si è rivelata per noi cristiane e cristiani in Cristo. Ma il profeta Daniele, che scrive dei conflitti e delle abiure del giudaismo del suo tempo, ci vuole dire che conoscere Dio significa innanzitutto essere in relazione con Lui. Significa resistere alle seduzioni del tempo e ci dice anche che la vera fede non è passiva. Chi conosce Dio trova il coraggio morale e fisico di resistere alle pressioni esterne e di agire con fermezza. L'agire della persona credente nella storia è l'agire di cui parla anche il teologo svizzero Karl Barth, che durante un'intervista nel 1963 invitò a leggere la Bibbia e il giornale insieme, a interpretare cioè le notizie dei quotidiani alla luce della scrittura, sottolineando la necessità di usare la fede e la scrittura per comprendere il mondo e ciò che in esso avviene. Leggere il giornale alla luce della scrittura aiuta a non chiudere la fede in una bolla astratta, lontana da quell'agire con fermezza di cui ci parla il profeta Daniele, e anche a non considerare il giornale come verità inconfutabile e inesorabile. Anche l'Apocalisse ci esorta ad una sorta di resistenza, alla costanza, per essere preservati dalla tentazione. La tentazione di cui parla il profeta Daniele è quella del paganesimo, dell'assimilazione. Quella di cui parla l'Apocalisse è quella dell'Anticristo. Sembra tutto così lontano da noi, dalla nostra sensibilità moderna e razionale, ma forse se guardiamo più da vicino il nostro mondo lo scopriamo immerso nel paganesimo e ignorante della fede. Lo vediamo immerso in un agire che non potrebbe essere più lontano dalla conoscenza di Dio. Oggi sono i signori della guerra che agiscono, mentre molta parte del mondo resta a guardare, pur sapendo perfettamente che Dio è il Dio della vita, della pace, della giustizia. Il popolo della pace non riesce a far sentire la sua voce, non riesce ad agire con fermezza, non riesce a restare costante nella fede e a resistere alla tentazione dell'abitudine al male, dell'abitudine allo spettacolo della morte e della sopraffazione, alla tentazione di pensare che tanto non possiamo fare nulla di fronte alla potenza delle armi e della finanza. Come resistere a queste tentazioni che annientano la fede, che annullano la conoscenza di Dio, nel senso proprio che la riducono a nulla? Dove può e come può agire la nostra fermezza nella condanna dei genocidi, delle guerre, delle violenze? Non ho la risposta, naturalmente, ma voglio tentare comunque una risposta possibile. Credo che resistere alle tentazioni del nostro mondo voglia dire coltivare la speranza, fare spazio alla speranza che guarisce il cinismo e la disperazione, fare spazio ad una speranza che si fa fede e che crede quindi nell'amore di cui il Signore in Cristo ci ha dato una testimonianza irrefutabile, e farlo agire quell'amore, facendo spazio e cassa di risonanza agli operatori di pace, a chi ha fame di giustizia, a chi si adopera per la messa in questione dei sistemi che governano il mondo, a chi ha a cuore le sorti dell'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio e destinato alla vita eterna. Amen.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: notte di bombardamenti americani sull'Iran. Secondo il comando centrale USA, colpiti obiettivi militari e di sicurezza marittima. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita ai raid contro Teheran. In Ucraina attacchi russi con missili e droni. Ci sono almeno 8 morti e 30 feriti. Il presidente Zelensky aveva avvertito la popolazione con un post su X di un'imminente offensiva. Resta alta l'allerta per gli incendi in Europa. A Creta 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere un rogo. In Francia il grande incendio nella Gironda sembra stabile, ma ci sono più di 50 fronti di fuoco attivi nel paese. Il grande fratello meloniano, governo scatenato sulla repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale, nuovi reati come l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza, stato di polizia, dicono le opposizioni. Patti Smith in concerto per i 50 anni di Radio Popolare, ieri sera live al Castello Sforzesco. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci, sta alla gente fare un movimento per creare la pace, ha detto la cantautrice dal palco. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. È stata ancora una notte di massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal.
1: L'Iran attacca gli Stati Uniti, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita colpiscono milizie filo iraniane in Iraq, l'Iraq condanna Washington e Riyadh, l'Iran lancia 5 missili contro la Giordania, tutti intercettati, Israele accusa Hezbollah di aver attaccato un proprio mezzo militare nel sud del Libano, lo stretto di Hormuz diventa sempre più stretto e ostile e continua a salire il prezzo del petrolio al barile. Quella che sembra una macabra filastrocca è in realtà il riassunto di un'altra 24 ore di estrema escalation in Medio Oriente, e a rendere il quadro ancora più instabile è stata l'esplosione di qualche ora fa che ha coinvolto due navi in un porto egiziano sul Mediterraneo, tra queste anche una nave americana per lo stoccaggio di gas naturale. L'esplosione sarebbe stata provocata da un drone, anche se le autorità egiziane non hanno immediatamente confermato ufficialmente la causa. Trump ha dichiarato di essere stato informato dell'accaduto e lasciato intendere che dietro l'attacco ci sia proprio l'Iran, promettendo una risposta militare. È il nostro turno di colpirli, ha detto il presidente, frase che ha ripetuto spesso da febbraio, allora imbeccato da Netanyahu, ora forse preoccupato del fatto che la proprietaria della nave colpita pare sia Energos Infrastructure, controllata dal gigante di Wall Street Apollo Global Management, un intreccio che sembra senza fine mentre la pace si allontana e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti si avvicinano. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq. Perché l'hanno fatto e cosa significa questo passo? Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni.
2: Il discorso di Riyadh è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni. È anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. L'Arabia Saudita ha detto chiaro e tondo che non firmerà gli accordi di Abramo se non ci sarà nemmeno vagamente un percorso verso uno Stato palestinese. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata. Se questa stabilità gliela garantisse anche Teheran attraverso una triangolazione con la Cina, ben venga. Comunque, insomma, Bin Salman vuole la stabilità del Golfo come tanti altri e a questo disponibile a sacrificare qualsiasi cosa. Per ora tiene il piede in due staffe.
0: Nelle scorse ore la Russia ha attaccato con i missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. Nella capitale Kiev le prime esplosioni si sono sentite poco dopo l'1, la seconda ondata è arrivata poco prima delle 4 del mattino. Si sono sentite esplosioni anche nella città di Ivano-Frankivsk e nella regione circostante al confine con la Romania. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha fatto decollare caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia ed Europa centrale. Ieri a Creta tre vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha detto la responsabile Maria Zuber. In Francia il vasto incendio che ha devastato più di 40.000 ettari nella regione della Gironda sembra più stabile, ma l'emergenza in tutto il paese non cessa. Il servizio.
3: La Francia resta in emergenza incendi ancora con temperature superiori ai 30 gradi e soprattutto con ancora una cinquantina di focolai attivi nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali circoscritti e domati rapidamente dalle migliaia di pompieri dispiegati sul territorio col sostegno dell'esercito, delle forze di gendarmeria e delle migliaia di civili volontari che si mobilitano un po' ovunque nel paese. Ma se l'allerta resta massima in tutta la Francia, il mega incendio che dura ormai da più di una settimana in Gironda, nel sud-ovest del paese, è stabilizzato da quasi due giorni e potrebbe essere definitivamente circoscritto e domato nelle prossime ore grazie ad un meteo favorevole nella regione con temperature in calo, cielo coperto e venti più deboli e un aumento significativo dell'umidità che ha portato questa mattina anche a qualche lieve pioggia. Una combinazione di elementi che favorisce l'opera di 2.500 pompieri ingaggiati sui 240 chilometri dell'immenso perimetro di quello che è il più importante incendio in Francia da quasi 80 anni. Un mega incendio che ha incenerito quasi 45.000 ettari di foresta, ricordiamolo, è costretto all'evacuazione di 220.000 persone, bruciato più di 250 tra abitazioni e edifici commerciali e ferito e intossicato 230 pompieri, e che seppur domato nelle prossime ore prenderà diversi giorni e settimane magari per essere definitivamente spento. Segno inequivocabile della situazione che migliora comunque da ieri l'autorizzazione della prefettura per alcune migliaia di sfollati di fare ritorno nelle proprie case. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Saranno consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste per una settimana. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia accusano le opposizioni. Federico Giannassi è deputato del PD.
4: Riteniamo che nella proposta che ci è stata trasmessa vi siano significativi motivi di preoccupazione, ad esempio che il regolamento richiede sempre che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorità amministrativa indipendente, ad esempio quando si procede con l'identificazione biometrica da remoto in tempo reale. Invece nel provvedimento che ci è stato proposto il ruolo del giudice sull'autorizzazione è marginale, secondario, addirittura non vi è. Ne segnalo un'altra: è possibile la raccolta preventiva e la memorizzazione locale per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si siano ravvisate esigenze di ordine pubblico. Qui non siamo più in presenza, diciamo, di un uso del riconoscimento facciale per uno specifico reato che è stato commesso, non c'è in questo caso una specifica indagine. Siamo in presenza di una ipotesi di acquisizione e conservazione dei dati dei cittadini che non sono sospettati di aver fatto nulla di male. Il regolamento europeo questo modello non lo consente. Se non fossero raccolte queste nostre puntuali richieste di modifica, ovviamente saremmo in presenza di una situazione, a nostro giudizio, molto preoccupante.
0: Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, contro il leader attuale del partito, Giuseppe Conte, un copione che si ripete sullo sfondo il possibile ritorno in politica di Alessandro Di Battista. Sentiamo Lisa Di Giuseppe, giornalista di Domani.
5: L'appello di Grillo arriva in un momento in cui il panorama politico si sta muovendo parecchio e forse là fuori c'è qualcuno che può raccoglierlo, può ascoltare, insomma, la sua richiesta. Potrebbe essere Alessandro Di Battista. Il fatto che l'ex deputato dei 5 Stelle sia chiaramente in rotta con Conte, diciamo, l'ha dimostrato anni fa, che forse si può ritrovare anche un po' di più nel DNA originario del Movimento 5 Stelle, è anche molto chiaro. L'idea che questo messaggio in qualche modo si possa un po' leggere in controluce come una benedizione di un nuovo progetto non è così peregrina, diciamo. Chiara Appendino sicuramente sta cercando in qualche modo di smarcarsi da Giuseppe Conte, lei da tempo è rotta. Da questa prospettiva senz'altro anche lei può rivendicare un grande valore simbolico, è stata una delle prime sindache del movimento. Mi sembra che forse Chiara Appendino stia giocando un'altra partita, non so se in questo momento Beppe Grillo si rivolga a lei, che appunto invece sarebbe una soluzione interna e quindi dovrebbe in qualche modo prima scalare il partito.
0: Lo certifica anche l'Istat, le retribuzioni dei lavoratori italiani sono ferme. Nel secondo trimestre crescono meno dell'inflazione. Massimo Alberti.
6: A giugno le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate dello 0,5% su maggio e del 2,4% sull'anno, dato che fa sì che nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie sia stata del 2,5% a fronte di un'inflazione al 3%. È un dato significativo per diversi fattori. Il primo, la struttura dei salari si conferma fragile, non è protetta da fiammate inflazioni. Da una parte la contrattazione non basta a garantire protezione e salari adeguati, qui emerge l'inefficacia del modello concertativo per come è strutturato oggi, che rischia di essere perpetrato a danno dei lavoratori dall'imminente accordo imprese e sindacati sulla contrattazione, anche perché, come evidenziano i dati, le imprese italiane hanno profitti troppo alti ed è lì che vanno presi i soldi dei salari. Va da sé che la via del taglio del cosiddetto cuneo fiscale, perseguita da questo governo ma anche da quelli precedenti, spinta anche dai sindacati, si sia dimostrata inefficace oggi come ieri, come l'ufficio parlamentare di bilancio evidenziato nell'ultimo rapporto, sono gli ultimi 30 anni quelli in cui i salari reali sono calati, unico caso europeo. Non è quindi solo problema di fiammate inflattive, alla base c'è il peccato originale della fine della scala mobile e l'assenza di strumenti di indicizzazione automatica necessari, soprattutto perché ormai è cambiata anche la natura dell'inflazione. Ultima nota, l'inflazione pesa più sui salari più bassi, da cui la necessità di un salario minimo che alzi con nettezza il pavimento di partenza.
0: Patti Smith live a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Ieri sera il concerto al Castello Sforzesco, ce lo racconta Ira Rubini.
7: Ci sono belle serate, ci sono serate importanti e ci sono serate perfette, come quella in cui Radio Popolare con la sua comunità in ascolto ha celebrato i suoi 50 anni di indipendenza e libertà insieme a un'artista straordinaria e libera, ma libera veramente. Patti Smith sul palco del Castello Sforzesco di Milano è sembrata a tutti una di famiglia, quella famiglia che ti scegli. Preceduta dalla brava, morbida, ipnotica Marta Del Grandi, Patti ha risposto all'affetto sincero che l'ha accolta con un Glad to be back e poi via con la fedelissima band in cui militano due dei suoi figli nel viaggio poetico assoluto, partendo da Dancing Barefoot, seguita da Ghost Dance, che diventa un'invocazione contro i leader che ci dividono, e poi la potente Revenge, l'omaggio ai Doors con Crystal Ship, e poi Break It Up da Horses, a sua volta ispirato a un sogno su Jim Morrison. C'è anche il ricordo di Glenn Hansard, appena scomparso, con la sua Falling Slowly, e ancora l'intensa Fireflies, l'invettiva contro i potenti di Beneath the Southern Cross e Peaceable Kingdom, dedicata ai bambini palestinesi e iraniani. Infine, Because the Night, la dichiarazione d'amore al marito Fred e gli auguri a Radio Popolare nel giorno del compleanno del padre. Per finire con un irrefrenabile People Have the Power, che si porta via tutto, anche l'AFA. Una ragazza grida I love you Patty e lei risponde I love you too. E non c'è niente da aggiungere.
0: Il meteo per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso al nord, con temperature in aumento, al centro-sud forte caldo, cielo soleggiato su tutte le regioni. Tutto per questa edizione del Giornale Radio, in redazione Valeria Schroeter, in studio Roberto Maggioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8.30, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare Network. Durante la notte le forze israeliane hanno attaccato ancora una volta la striscia di Gaza, prima al sud di Khan Yunis, colpendo una tenda che ospitava alcuni sfollati e uccidendo due persone, tra cui un bambino di 8 anni. Un secondo attacco ha colpito un condominio a Gaza City, un altro bambino è stato ucciso e ci sono alcuni feriti.
1: Non identificato si è schiantato in un villaggio polacco a circa 95 chilometri dal confine ucraino, provocando un'esplosione, mentre la Russia lanciava attacchi a lungo raggio in tutta l'Ucraina. L'aeronautica militare polacca aveva fatto sapere di aver fatto decollare caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Nelle prime ore di oggi, infatti, la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti.
0: È stata ancora una notte di massicci attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq.
1: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di spegnere le fiamme sull'isola. Si sono accesi roghi anche a Paros e a Lesbo. L'allerta incendi resta alta in tutta Europa durante questa quarta ondata di calore. In Francia il grande rogo nella regione della Gironda sembra stabile, ma nelle ultime 24 ore i fuochi attivi nel paese sono stati più di 50.
0: Sale a 30 il numero delle vittime della serie di terremoti di magnitudo 7.1 che ha colpito martedì il Giappone. Sono numerose le abitazioni crollate, si teme un ulteriore aumento delle vittime. Secondo gli ultimi dati di questa mattina, oltre 10.000 persone si trovano nei centri di evacuazione, 23.000 famiglie sono senza elettricità e 75.000 senza acqua corrente.
1: Esplosione nella notte nell'androne di un palazzo di 4 piani a Fontenuova, alle porte di Roma. La deflagrazione ha divelto il portone e scrostato i muri e annerito tutte le pareti della scala. Sul posto i vigili del fuoco, evacuati i residenti che si trovavano all'interno delle abitazioni, e sulla vicenda indagano i carabinieri.
0: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su richiesta della procura di Reggio Calabria. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta Italia. Il meteo per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso al nord, con temperature in aumento al centro-sud, forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 8.33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece scorrevole. Ci spostiamo infine in provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 4. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Play, i titoli del giorno letti da noi. Caffè, giornali e iniziamo la giornata.
1: Buongiorno a tutte e tutti, benvenute e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Bequit. Io sono Jacopo Bertuglia e anche oggi ci dedichiamo ai titoli, alle prime pagine dei quotidiani nazionali e dei giornali internazionali per appunto vedere un po' cosa succede nel mondo anche oggi. Partiamo subito con il nostro solito riassunto dei fatti del giorno. Innanzitutto partiamo da Gaza, partiamo da Israele, perché l'IDF ha condotto nuovi attacchi sulla striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco in corso, lo riporta Al Jazeera, uccidendo 3 persone tra cui 2 bambini. Ci sono poi degli aggiornamenti da dare sulla guerra in Iran, perché nuovi bombardamenti hanno colpito l'Iran, il regime degli Ayatollah, ma non solo, perché anche infrastrutture civili stanno venendo colpite dagli ultimi bombardamenti americani. Ma c'è anche da segnalare che è stata colpita una nave, delle navi in un porto in Egitto, quindi insomma l'ennesima estensione di questo conflitto anche al di fuori della, insomma, strettamente della regione dell'Asia occidentale. Poi passiamo in Ucraina, perché la Russia ha sferrato un attacco con missili che ha ucciso almeno 13 persone. Su CNN leggiamo una breaking news: che un oggetto non identificato si è schiantato provocando un'esplosione a circa 95 km all'interno del territorio polacco nelle prime ore di oggi, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Mentre la Russia sferrava attacchi letali a lungo raggio in tutta l'Ucraina, l'oggetto si è schiantato in un'area non identificata vicino al villaggio di Tarnava Colonia, nella provincia di Lublino, ha riferito l'esercito polacco. La polizia polacca ha dichiarato che alcuni residenti hanno riferito di aver udito una forte esplosione. Questo leggiamo su CNN, aspetteremo eventuali aggiornamenti in merito. Ma come forse vi siete accorti, oggi, in realtà anche ieri, è arrivata la quarta ondata di caldo da maggio, che sta investendo in pieno l'Italia, in particolare il centro nord, in cui le temperature arriveranno fino a 37-38 gradi centigradi, riporta l'ANSA. Per adesso sono solo 3 le città da bollino rosso, domani però, secondo le previsioni, la situazione potrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso. Nel frattempo in Europa continuano gli incendi, colpita anche la Grecia, dove sono state evacuate 8.000 persone dall'isola di Creta. In Spagna e Francia però gli incendi sembrano essere più o meno sotto controllo, nuovi focolai si stanno formando, altri ne stanno venendo spenti. Insomma, vedremo soprattutto nella parte internazionale un ennesimo aggiornamento in questo senso sugli incendi europei. Però per quanto invece riguarda fatti nazionali, diciamo, ieri il governo Meloni, con un decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, vorrebbe ampliare almeno l'utilizzo dell'identificazione facciale da parte delle forze di polizia. Oggi molti quotidiani si pronunciano su questo, a partire da Repubblica, che titola questa mattina: identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi,

Bruxelles, continua Repubblica, valuterà la norma a settembre, ma emergono già delle criticità e effettivamente di criticità ce ne sono, ce lo fa sapere anche La Stampa che a parte il titolo di apertura, ovvero scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con le AI, il governo accelera la stretta, l'opposizione e il Grande Fratello, e poi si continua nel titolo d'apertura col catenaccio a parlare di TAV, però poi a pagina 6 della Stampa, 6 e 7, si approfondisce la questione. E La Stampa scrive che ci sono di sicuro due articoli della norma che non sono assolutamente in linea con la legislazione europea in questo senso. Il primo è l'articolo 8, l'identificazione biometrica in tempo reale è consentita solo per prevenire attacchi terroristici o cercare persone scomparse, serve il via libera della magistratura, ma può essere usato anche in caso di emergenza. Quindi sostanzialmente prevederebbe che le forze dell'ordine, per raccogliere questi dati biometrici, basterebbe per le forze dell'ordine una comunicazione anche in forma orale al ministero senza passare dal giudice per le indagini preliminari. Quindi questa è una prima criticità, e la seconda la troviamo nell'articolo 10 di questo decreto, che regola l'uso di sistemi di videosorveglianza e analisi delle immagini e posteriori per identificare ad esempio persone già indiziate. I dati raccolti possono essere conservati per 7 giorni e analizzati, insomma, quindi rimarrebbero nelle mani delle forze dell'ordine per almeno 7 giorni, poi verranno o eliminati oppure conservati per proseguire con le indagini. I giornali comunque oggi dedicano ampio spazio a questa vicenda. Leggiamo ancora un attimo alcune riflessioni in merito. Torniamo ad esempio su Repubblica, che a pagina 2 fa un botta e risposta. Che cos'è il riconoscimento facciale? Una tecnologia biometrica che analizza un volto per verificare e identificare una persona. Come funziona dal punto di vista tecnico? Si parte da una telecamera o da un sensore che acquisisce un'immagine, un video, il software individua il volto, ne isola i punti chiave e li trasforma in una impronta biometrica, una rappresentazione numerica del viso. A che cosa serve? Il riconoscimento facciale viene usato per molti scopi, dallo sblocco di smartphone al controllo degli accessi ad alcuni sistemi di pagamento e per attività di pulizia o sorveglianza. E quali sono i pericoli? Si chiede Repubblica. I temi più delicati sono ovviamente la privacy, la sorveglianza dei cittadini, protezione dei dati biometrici. Nel contesto europeo i dati biometrici usati per identificare in modo univoco una persona sono considerati particolarmente sensibili dal regolamento GDPR e il loro trattamento richiede basi giuridiche e garanzie rigorose. Si può usare in Italia? Si chiede ancora Repubblica. Le forze di polizia hanno da sempre il potere di identificare le persone tramite strumenti tecnologici, dalla banca dati delle impronte digitali a quella del DNA, quindi in linea di principio non ci sono preclusioni all'uso della biometria, anche se con alcuni limiti. Negli spazi pubblici, per esempio, l'uso è consentito solo alle forze di polizia. Inoltre, il sistema processuale italiano, fin dalle prime fasi delle indagini, consente all'avvocato di difensore di contestare la validità del riconoscimento. Non c'è il rischio di schedatura di massa? Anche i paesi democratici hanno forme di controllo diffuso e generalizzato, afferma Andrea Monti, docente di identità digitale, privacy e cyber security alla Sapienza. La differenza con i regimi autoritari è che i nostri hanno una robusta struttura di revisione giudiziale, per cui anche nelle attività di pubblica sicurezza c'è sempre la possibilità di rivolgersi a un magistrato per contestare eventuali abusi. Come ci si può difendere? Innanzitutto si può cercare di non nutrire database, evitando di pubblicare foto ad alta qualità, questo è uno dei consigli di Repubblica. Come funziona il riconoscimento facciale in Cina? La Cina è diventata famosa in questi ultimi tempi per il riconoscimento facciale, in generale per come le autorità riescono a controllare capillarmente i propri cittadini attraverso un vasto sistema di telecamere a riconoscimento facciale, scrive Repubblica. Dal punto di vista tecnico funziona come altrove, ma su una scala molto più ampia. Il riconoscimento facciale è infatti spesso collegato a reti di telecamere, piattaforme di pagamento universalmente usate e a sistemi pubblici o privati di identificazione. L'efficacia del sistema deriva quindi dal fatto che ha addestrato su enormi quantità di dati e su scenari reali molto eterogenei. Leggiamo ancora un paio di titoli in questo merito, perché oggi c'è da dire i giornali si superano. Ad esempio il Fatto Quotidiano, che titola "Lor signori scudati e cittadini schedati", con una foto del mastro accorciato appunto che guarda verso il lettore.

Poi, ad esempio, c'è anche il manifesto che con un riferimento a Guzzanti scrive: The Educational Channel, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'AI per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, è un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, questo sul manifesto. Adesso sono le 9:28 appena scoccate e noi ci concediamo un passaggio musicale con Tom Morello, questa è Adjourned.

0: Tom Morello con A Journey, questo è l'ultimo, uno degli ultimi singoli pubblicati da Tom Morello il 29 maggio 2026 insieme a suo figlio Roman Morello e Serge Tankian dei System of a Down. Questo annunciava il, appunto, A Journey annunciava il, l'ultimo album poi solista di Tom Morello. Ma torniamo a noi, torniamo sui quotidiani nazionali ancora, e per parlare insomma di internazionale parliamo appunto di come i quotidiani nazionali trattano le vicende internazionali, partendo ad esempio dal Corriere della Sera, che questa mattina titola "Furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran". Questo è l'articolo di Viviana Mazza. I raid a sorpresa compiuto dall'Iran contro le basi USA in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Dunque risale rapidamente la tensione in Medio Oriente e il prezzo del petrolio torna a correre. Trump furioso, colpiremo duramente l'Iran. Il Corriere non è l'unico a trattare appunto di Asia occidentale e del conflitto in corso, anche la Repubblica, che in apertura anche, scrive anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA. L'Arabia Saudita assediata su tre fronti, entrata in guerra colpendo le milizie filo-iraniane in Iraq e uccidendo sei pasdaran. Intanto Trump valuta l'escalation dopo l'attacco alla base USA in Giordania. E concludiamo poi con il Manifesto, che questa mattina scrive scrive in prima pagina: Iran, la guerra si è già allargata. Il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane ha annunciato mercoledì mattina di aver lanciato missili contro obiettivi militari statunitensi in Giordania in rappresaglia per l'aggressione americana. L'esercito giordano ha dichiarato di averne abbattuti 5. Le guardie rivoluzionarie sostengono inoltre di aver colpito tre petroliere senza precisarne la posizione. Insomma, e poi sappiamo quello che è successo stamattina, perché lo abbiamo annunciato in apertura, quindi delle navi in un porto egiziano colpite e nuovi bombardamenti americani. Questo alle 9.33 e 16 secondi, momento in cui noi ascoltiamo il GR di Popolare Network. Torniamo subito dopo con la parte internazionale della nostra rassegna stampa.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le 9.30, le notizie di Popolare Network. Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco. Lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk, che ha convocato una riunione con il ministro della difesa. La scorsa notte Mosca ha colpito diverse regioni dell'Ucraina con missili e droni, uccidendo almeno 8 persone e ferendone 30. Un missile russo è caduto vicino a Lublino, in Polonia. Decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. In condizioni di grave carenza di missili antiaerei da parte dei nostri partner, i nostri soldati stanno compiendo imprese incredibili, ha aggiunto, spiegando che i ritardi nella fornitura di missili antibalistici sono la causa di questa distruzione.
3: È stata ancora una notte di attacchi statunitensi sull'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq.
2: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti, che stanno anche impedendo di usare gli aerei per spegnere le fiamme. Ieri tre vigili del fuoco sono morti sull'isola e si sono accesi roghi anche a Paros e a Lesbo. L'allerta incendi resta alta in tutta Europa durante questa quarta ondata di calore. In Francia il grande rogo nella regione della Gironda sembra stabile, ma nelle ultime 24 ore i fuochi attivi nel paese sono stati più di 50.
3: Il grande fratello meloniano, la destra italiana, è scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato il via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Saranno consentite schedature video per una settimana per chi passa dai luoghi delle proteste o manifestazioni. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia, accusano le opposizioni.
2: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita, sono stati sequestrati da finanzieri del comando provinciale di Palermo, su richiesta della procura di Reggio Calabria. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio in falso atto pubblico. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta l'Italia. E in chiusura uno sguardo al meteo per oggi. Il cielo sereno, poco nuvoloso al nord con temperature in aumento, e al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 9:33 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Una buona continuazione d'ascolto.
4: Sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati. Sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente, è chiuso il tratto fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti forti rallentamenti sulla tratta. Consigliamo ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E rieccoci dopo il GR Popolare Network. Siamo tornati con la nostra rassegna. Prima di transitare effettivamente ufficialmente verso appunto l'internazionale, vorrei parlarvi ancora di un articolo che questa mattina era in prima pagina di Avvenire. Il titolo è "Vite da venditori di rose sfruttati, stipati in 8 case pollaio". Questa è una storia che Avvenire ha raccolto intervistando diversi ragazzi che vendono rose nelle nostre città, una realtà che noi tutti conosciamo, anche se effettivamente soltanto di vista molto probabilmente. 20 rose, 20 euro, inizia così l'articolo di Costanza Oliva su Avvenire. Zahir stringe i mazzi in una mano e continua a camminare tra i tavoli. Ha 55 anni e da quasi 20 vende rose tra ristoranti e locali di Milano, guadagnando poco più di quanto gli costano. Quando ha lasciato il Bangladesh immaginava un'altra vita. Si parte nella speranza di un futuro migliore, dice accennando un sorriso. Tutto ciò che riesce a risparmiare lo manda a casa. 100-200 euro, somme modeste ma preziose per sostenere l'istruzione di un fratello minore, contribuire alle cure del padre o per ripagare una parte dei debiti di viaggio. Molti arrivano attraverso la rotta mediterranea, Medio Oriente, Libia e poi il mare. Altri percorrono la rotta balcanica entrando da Trieste o da Gorizia, spiega Francesco Della Puppa, professore di sociologia dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel viaggio e anche dopo l'arrivo si appoggiano spesso a mediatori che soddisfano bisogni concreti, trovare un lavoro, una casa, un contatto. Tutto questo ha un costo. Sami lo sa bene, 21 anni ed è arrivato in Italia appena 6 mesi fa. Ho pagato più di 15.000 euro per uno sponsor che avrebbe dovuto procurarmi un lavoro. Poi è sparito, era una truffa. Una volta entrati, per molti il primo passo è la richiesta di asilo. Nell'attesa di una risposta, che però può richiedere diverso tempo, si cerca un lavoro, ma senza documenti regolari trovare un impiego stabile è quasi impossibile. E si continua su Avvenire a raccontare la storia di questi ragazzi, di questi uomini per la maggior parte che arrivano dal Bangladesh, dalla Libia, insomma da molti paesi in questo momento instabili, che vengono in Italia e vengono insomma sfruttati da chi si approfitta della loro voglia di lavorare, della loro disponibilità economica. Così concludiamo dunque la parte nazionale con questo articolo di Avvenire che, se volete, potete reperire sul sito di Avvenire oppure a pagina 2 del giornale, dello Sfoglio. E andiamo quindi verso l'internazionale, partendo innanzitutto da un aggiornamento. Partiamo dal Giappone. Infatti, lo sappiamo, c'è stato nelle scorse ore un terremoto in Giappone di magnitudo 7.1, la conta dei morti è arrivata a 30 persone. Ieri, quando ne avevamo parlato, eravamo ancora 13, lo ha annunciato ufficialmente il primo ministro Sanae Takaichi, che ha confermato che 30 persone sono morte a seguito della serie di terremoti nella regione di Kyushu. Lo stiamo leggendo da NK World Japan, il servizio pubblico giapponese. Tale cifra comprende anche coloro che sono oggetto di indagine per cause legate al disastro, sottolinea NHK. Sono state registrate più di 250 scosse, tra quella insomma di partenza 7.1 e poi varie scosse di assestamento. L'attività sismica rimane piuttosto elevata, 4 scosse hanno registrato una magnitudo inferiore a 5, mentre 14 hanno raggiunto la magnitudo 4. La gente fa la fila per l'acqua, nel frattempo nelle zone colpite continuano a verificarsi interruzione di corrente e di approvvigionamento idrico. Il terremoto ha raggiunto un'intensità di 6 nella città di Yasushiro, mentre molte persone si sono messe in fila davanti alle autobotti fin dalle prime ore del mattino. Una donna settantenne ha dichiarato di non potersi lavare il viso né fare il bagno, aggiungendo che si tratta di una situazione preoccupante. Un uomo sulla quarantina ha affermato che al momento non ha acqua per bere, lavare i panni e per l'uso quotidiano. Ha anche aggiunto di non avere cibo a sufficienza. Questo su NHK, che ci racconta quelli che sono gli effetti del terremoto in Giappone. Ma ci spostiamo su quello che è un altro disastro naturale, la serie di incendi che sta colpendo l'Europa. Leggiamo ad esempio su ANSA che sono gli incendi in Grecia, 8.000 le persone evacuate a Creta, dalla Spagna alla Turchia in fiamme. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti.
questo l'ha dichiarato un funzionario locale all'ANSA. Evacuata Agia Galini, l'evacuazione è stata condotta via terra dalla nota località turistica di Agia Galini, affacciata sul mare Libico, sulla costa meridionale dell'isola. Le raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme, ce lo diceva anche il GR di Popolare Network poco fa. Andiamo quindi a vedere ad esempio su Ekati Merini, che è di nuovo un'agenzia stampa greca. Wildfires continue to rage in Crete and Lesbos, forcing evacuation. Questo leggiamo su Ekati Merini. Quindi insomma le fiamme continuano ad avanzare in Crete e Lesbos, portando alle evacuazioni. Potenti venti hanno continuato a portare avanti le fiamme nel sud di Creta e nel nord-est di Lesbos questa mattina, mentre i vigili del fuoco stanno combattendo per contenere le fiamme e le autorità continuano le evacuazioni. Questo leggiamo su Ekati Merini. Si parla di vigili del fuoco e noi segnaliamo che almeno 3 vigili del fuoco sono morti in Grecia nelle ultime ore per combattere gli incendi. E il Guardian anche dà una sorta di aggiornamento globale su quelli che sono gli incendi in Europa. Ci si concentra ancora su quelli in Grecia, infatti diciamo che l'epicentro da Francia e Spagna si sta spostando verso appunto le isole greche. Il Guardian ci regala una collezione, forse non è il termine adatto, però insomma mette una collezione di immagini riguardo agli incendi in Grecia. Questa un'auto come è stata ridotta dalle fiamme e poi appunto si parla in generale di come si stia rispondendo agli incendi in Europa. Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha ringraziato i Vigili del Fuoco per il loro coraggio e impegno nella giornata di ieri, mentre le fiamme in Francia e Spagna continuano ad avanzare. La solidarietà europea non conosce limiti, ha detto la von der Leyen in un post. Anche su El País e Le Monde si continua a parlare di questi incendi. El País non si concentra più sugli incendi vicino a Madrid, ma su quelli nella città di Zamora. Costringe all'evacuazione di altre 2 città. Le squadre antincendio sono particolarmente preoccupate per il vento, che dovrebbe intensificarsi nel pomeriggio di giovedì. E poi anche Le Monde, di nuovo sul suo sito, apre con degli incendi. Ultimi aggiornamenti sugli incendi. Vigili del fuoco della Gironda si dichiarano ragionevolmente ottimisti, agli abitanti di 9 comuni è consentito tornare a casa. Insomma, buone notizie per quanto riguarda Spagna e Francia, però appunto l'emergenza incendi non è ancora finita, perché si parla della Grecia, ma si parla anche della Turchia, dove sono stati registrati 115 incendi tutto il paese, di cui 110 però sono appunto stati domati, ci informa Le Monde nel suo aggiornamento live, di nuovo per quanto riguarda gli incendi. Ora adesso sono le 9:50, perché sono le 9:49 e 40 secondi, quindi insomma ci stiamo avvicinando verso la soglia psicologica delle 9:50 e noi ci concediamo un passaggio musicale. Questa è Muse con Cryogen.

E questi erano i Muse con Cryogen, un ultimo pezzo della rock band britannica. Questo fa parte del loro ultimo disco, uscito da pochissimo, chiamato The Wow Signal. Comunque, parlavamo prima degli incendi appunto in Francia. L'ultimo aggiornamento che avevamo dato era da Le Monde. E per me era interessante andare su Politico, dove si tende sempre ad analizzare, anche la rivista il giornale paneuropeo tende sempre ad analizzare anche quelli che sono gli atteggiamenti delle forze politiche in merito a un qualche avvenimento nel paese. L'avevamo utilizzato ad esempio un articolo di Politico per giustificare questa attenzione del governo Meloni al referendum sulla caccia. Beh, oggi Politico fa una cosa molto simile e guarda come il Rassemblement National di Marine Le Pen stia strumentalizzando la crisi degli incendi in Francia. E scrive Politico: mentre la Francia brucia, l'estrema destra vede un'opportunità. Il Rassemblement National di Marine Le Pen sta presentando la crisi degli incendi come la prova che lo Stato francese non è più in grado di proteggere i suoi cittadini. E spiega Politico, e Marion Solletti per Politico, che appunto il Rassemblement National di Marine Le Pen si è opposto per anni alle normative ambientali, eppure il partito sta sfruttando i peggiori incendi che hanno colpito il paese negli ultimi anni per sostenere che il governo del presidente Emmanuel Macron sta venendo a meno a uno dei suoi doveri più elementari: proteggere le persone e le loro case. Edwige Diaz, deputata del Rassemblement National, stretta alleata di Le Pen, proveniente dalla regione della Gironda colpita dagli incendi, afferma che i roghi sono solo l'ultimo di una serie di crisi, dalle condizioni meteorologiche estreme alla preoccupazione per la criminalità e l'insicurezza dei bambini, che mettono in luce la più ampia incapacità del governo di proteggere la popolazione. Insomma, la si butta sulla sicurezza, questo la strategia di Le Pen e Bardella, che prima si schierano contro le appunto normative per tutelare la natura dal cambiamento climatico, e poi in presenza degli effetti di questo cambiamento climatico cambiano, in realtà rimangono estremamente coerenti, non cambiano strategia, e però si lamentano e accusano il governo vigente. E tra l'altro ci sono dei dati interessanti: tale frustrazione, scrive Politico, per gli incendi si stende anche alla preparazione ai cambiamenti climatici. In un sondaggio YouGov pubblicato questo mese, il 74% degli intervistati si è dichiarato insoddisfatto delle politiche di adattamento climatico di Macron. Il Rassemblement National, scrive peraltro Politico, non sta assolutamente pensando a politiche per contrastare il cambiamento climatico, ma sta puntando appunto all'adattamento verso il cambiamento climatico. Il partito ha cercato di concentrare l'attenzione sull'adattamento, si scrive, ovvero su come il governo protegge le persone dalle conseguenze del riscaldamento climatico piuttosto che sulle misure per ridurre le emissioni. Insomma, questo l'ennesimo retroscena di quella che è alla fine l'inizio della campagna elettorale francese per le presidenziali 2027. Questo alle 9:58 e 19 secondi, momento in cui andiamo su Al Jazeera Live per parlare di nuovo di guerra in Iran, e continuiamo, come stiamo facendo da un po' di giorni, a dare aggiornamenti sulla guerra in Iran. Ad esempio, si scrive su Al Jazeera: gli attacchi americani uccidono una coppia di iraniani e un bambino sull'isola di Kesm. E poi un aggiornamento di quasi un'ora fa, quello in cui si parlava dell'Arabia Saudita che attacca l'Iran, ma poi ce n'è uno più recente di 3 minuti fa. L'Egitto dice che un drone ha causato appunto causato il fuoco su 2 navi al porto di Damietta. Insomma, 2 navi sono state danneggiate in Egitto, nel Mediterraneo, e questo però lo sapevamo già, lo avevamo detto stamattina all'inizio di questa trasmissione. E il New York Times, in merito a questo, fa un'analisi, parla insomma di quelle che sono le implicazioni per un attacco nel Mediterraneo, nella costa egiziana del Mediterraneo,
E questo è insomma un ennesimo, almeno per il New York Times, un ennesimo tentativo di mettere in crisi il commercio globale da parte dell'Iran. Secondo quanto riportato da una società di monitoraggio marittimo, un'esplosione in un porto sulla costa mediterranea egiziana ha incendiato due navi, tra cui una petroliera statunitense. È improbabile che l'attacco abbia un impatto sui mercati energetici globali, tanto quanto su quelli di altre zone del Medio Oriente, perché l'Egitto non è un grande esportatore di gas, si scrive sul New York Times. Tuttavia, attaccando le navi del Mediterraneo, l'Iran potrebbe ulteriormente interrompere gli scambi commerciali. Le compagnie di navigazione dovrebbero valutare i rischi derivanti dall'utilizzo dei porti egiziani dall'inizio della guerra con l'Iran. Alla fine di febbraio, molti armatori hanno evitato il Mar Rosso e il Golfo Persico. Insomma, un nuovo tentativo da parte dell'Iran di mettere in crisi il commercio globale, prima attraverso lo stretto di Hormuz, sostanzialmente nazionalizzato, poi con lo stretto di Bab el-Mandeb attraverso gli alleati del yemeniti Houthi, e adesso con un nuovo attacco strategico ai porti egiziani. Questo alle 10.00 e 49 secondi. Spacchiamo il minuto oggi e io vi saluto qui, ci sentiamo, torniamo domani con una nuova rassegna stampa, con una nuova carrellata di titoli sul nazionale e soprattutto sull'internazionale. Buon proseguimento di giornata e di ascolti su RBE Radio TV.

0: Ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le 10.30, le notizie di Popolare Network. Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk. La scorsa notte Mosca ha colpito diverse regioni dell'Ucraina con missili e droni, uccidendo almeno 8 persone e ferendone 30. Decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito di aver colpito aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare e 3 navi cargo che trasportavano armamenti.
3: Questa mattina un drone israeliano ha ucciso una persona, ne ha ferite altre 7 a Gaza City. Anche durante la notte le forze israeliane hanno attaccato la striscia di Gaza, prima a sud di Khan Yunis, colpendo una tenda che ospitava alcuni sfollati, uccidendo 2 persone, tra cui un bambino di 8 anni. Un secondo attacco ha colpito un condominio a Gaza City, un altro bambino è stato ucciso e ci sono alcuni feriti.
2: 2 minori di 10 e 15 anni sono morti nel rogo di un'abitazione a Malaga, nel sud della Spagna. Nell'incendio è rimasta ferita la madre e anche uno dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.
3: Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti che stanno anche impedendo di usare gli aerei per spegnere le fiamme. Ieri 3 vigili del fuoco sono morti sull'isola, si sono accesi i roghi anche a Paros e a Lesbo. A Paros le fiamme sono divampate in una discarica. La polizia greca ha messo in stato di fermo 4 persone, tra cui il sindaco dell'isola e un responsabile dell'agenzia per la gestione dei rifiuti, per accertare se le loro azioni o omissioni possono essere collegate allo scoppio dell'incendio.
2: In Val Susa un ingente dispiegamento di polizia sta presidiando l'area dove da oggi dovrebbe partire un nuovo campeggio NOTAV. La polizia si è presentata in tutti i punti di passaggio del campeggio, scrivono gli attivisti sui social. Chiediamo a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano.
3: Nella notte c'è stato un incendio nel centro sociale Spin Time di Roma. Diversi abitanti dei palazzi attorno hanno chiamato allarmati i vigili del fuoco. Nella palazzina vivono decine di famiglie, oltre che esserci le attività di diversi collettivi. Ora lo stabile è momentaneamente inagibile. Secondo fonti di polizia è stata accertata la pericolosità dell'edificio in seguito al rogo. Fino al termine di 9 verifiche tecniche, gli occupanti sono stati messi in sicurezza e non possono rientrare. Il palazzo è presidiato ora all'esterno dalle forze di polizia. Lo spazio sociale aveva guadagnato le pagine dei giornali nazionali nel 2019, quando l'elemosiniera del Papa aveva riallacciato la corrente elettrica pagando una serie di morosità degli occupanti.
2: Mattinata di gravi disagi per i viaggiatori a Milano, i cui treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un principio di incendio nella stazione Garibaldi del capoluogo lombardo e un danneggiamento a Verona. In chiusura uno sguardo al meteo di oggi: cielo sereno o poco nuvoloso al nord con temperature in aumento, al centro sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30, una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta, per un incidente è chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti rallentamenti sulla tratta. Si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nelle prime ore di questa mattina un mezzo pesante si è ribaltato sull'autostrada Torino-Aosta poco prima dello svincolo per Volpiano in direzione di Aosta. Il conducente e un secondo passeggero sono rimasti bloccati all'interno della cabina di guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Torino-Stura per liberare i feriti e i sanitari del 118 azienda 0 giunti sul posto con le ambulanze e l'elisoccorso per prestare le prime cure e trasportare le persone coinvolte in ospedale. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della via è stato chiuso al traffico il tratto autostradale compreso tra Settimo Torinese e Volpiano, causando lunghe code. Rischia la chiusura totale il rifugio Fraternità Massi di Ulx, che accoglie i migranti in viaggio verso il confine con la Francia. Don Luigi Chiampo, fondatore della struttura, torna a denunciare le difficoltà economiche che interessano la struttura e che hanno già costretto a interrompere il servizio diurno, ma senza fondi il futuro è incerto. Ad agosto arriveranno inoltre i tagli al personale, che sarà dimezzato. Dal 2018 il rifugio ha dato ospitalità e assistenza medico-legale a migliaia di persone. I minori arrivati nei primi 6 mesi di quest'anno sono oltre 800. Nella giornata di ieri si è riunito il tavolo tecnico regionale dedicato al monitoraggio dei cantieri autostradali per fare il punto sui lavori programmati o in corso nelle prossime settimane sulla rete autostradale del Piemonte verso le principali mete di villeggiatura. Tra le misure sulla 6 Torino-Savona, il piano prevede durante i fine settimane fino a settembre la presenza di 2 corsie nella direzione di traffico prevalente lungo l'intera tratta. Sulla Torino-Milano gli interventi in corso riguardano soprattutto la manutenzione programmata e gli aggiornamenti tecnologici con cantieri mobili ad avanzamento progressivo di circa 2-3 km. In orario diurno saranno comunque garantite almeno 2 corsie di marcia, riducendo al minimo l'impatto sulla circolazione. Sulla A32 Torino-Bardonecchia infine nel periodo dal 7 al 30 agosto saranno sospesi tutti i cantieri durante i fine settimana e i giorni festivi. La Regione Piemonte ha annunciato la creazione della prima rete di unità cinofile della Polizia Locale a valenza regionale. L'iniziativa conta su un investimento iniziale di 30 milioni di euro e si pone l'obiettivo di mettere a sistema le risorse già esistenti per offrire un supporto operativo capillare a tutti i comuni, compresi quelli privi di reparti cinofili propri. Le squadre saranno impiegate in interventi strategici come il contrasto allo spaccio di stupefacenti, la ricerca di persone scomparse, il presidio di grandi eventi e il supporto al controllo del territorio a fianco delle forze dell'ordine. Per concretizzare la rete, la Regione pubblicherà a breve un avviso rivolto ai comandi di polizia locale già dotati di cani da servizio, che potranno candidarsi come presidi territoriali di riferimento. Da oggi e fino al 9 di agosto torna con l'ottava edizione Cinema Ambiente in Val Chiusella. La rassegna itinerante, come sempre, abbraccerà in successione tutti gli 8 comuni della valle: Val di Sci, Traversella, Vidracco, Rueglio, Brosso, Valchiusa, Issiglio e Vistrorio. Come sempre, la rassegna non si limita alle proiezioni, ma le giornate saranno riempite da laboratori, talk con scrittori, camminate e molte altre iniziative legate alla consapevolezza e all'educazione ambientale. Particolare attenzione al tema della biodiversità. Ne ha parlato Lia Furci, direttrice del festival, ai microfoni di Nicolò Sezzu.
0: L'impostazione è sempre stata quella di, da un lato, appunto, valorizzare o far scoprire al pubblico che partecipa a tutte le attività le curiosità, le bellezze e le particolarità della Val Chiusella, dall'altro soprattutto con gli incontri e con le proiezioni dei film serali invece c'è un approccio ovviamente più globale e internazionale a temi che sono di interesse appunto generale. Quindi tutte le mattine vengono organizzate delle passeggiate guidate, tutti i pomeriggi ci sono dei laboratori didattici per i bambini più piccoli, nella fascia oraria diciamo più o meno pre-aperitivo ci sono degli appuntamenti che vanno dalla presentazione di libri a presentazione di progetti o performance. Importantissimo il coinvolgimento degli spettatori più piccoli, anche perché la consapevolezza ambientale la si può educare fino dalla più tenera età, diciamo. Non per nulla organizziamo i laboratori didattici in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali e con Arnica tutti i giorni. Ne è fatto in un luogo in cui la biodiversità è fondamentale, perché è una valle di montagna in cui appunto la salvaguardia della flora e della fauna e di tutto il paesaggio che compone, che fa sì che la Val Chiusella sia così bella e interessante, è assolutamente fondamentale. Quindi sì, la tutela della biodiversità in questo caso ci sembrava un tema importante da affrontare e da ribadire, ovviamente.
14: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con sviluppi di cumuli in montagna ed addensamento sugli alti pendii e settori in quota delle valli piemontesi. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci pomeridiani sui settori in quota delle valli Po, Lanzo, Orco, Sesia e Ossola. In Liguria cieli sereni, nel pomeriggio poche variazioni, qualche sporadico cumulo, informazione su Alpi Liguri e Cime Avetane, e possibilità di qualche breve rovescio su queste ultime al confine con l'Emilia-Romagna. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBM.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci finita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che già leci finita linda, e andami via, che vuoi essere la canzone.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Mattarella richiama la politica, tensioni e aggressività distolgono dai problemi reali. Il rispetto della legge deve valere sempre, dice il capo dello Stato, e le regole non si fanno su misura, chiaro riferimento al caso Roggero. Del Mastro slitta il voto sulle chat con il prestanome dopo la lettera della procura. La destra vuole evitare rischi nel voto segreto che deve autorizzare i PM a esaminarle. Ucraina, 8 morti e 100 feriti nell'attacco russo di questa notte. Un missile di Mosca ha invaso lo spazio aereo polacco precipitando a Lublino. Resta alta l'allerta incendi in Spagna e Francia, fronti di fuoco attivi in Grecia e in Turchia. A Creta 8.000 persone sono state evacuate. Principio di incendio al centro sociale Spin Time a Roma. Ora il governo vuole lo sgombero, lo chiedono esponenti di Fratelli d'Italia. Nello stabile vivono 140 famiglie ed è la sede di collettivi e realtà sociali come la rete degli studenti è scomodo. E 12:31 minuti, il giornale radio di Popolare Network. È un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredicio.
1: Un ventaglio piuttosto forte, diretto, preciso, anche nel considerare i punti più controversi che l'hanno coinvolto nelle ultime settimane nel tentativo di metterlo in difficoltà. Mattarella non ha citato il caso Roggero e neppure Meloni e Nordio, ma ha puntualizzato che esistono le leggi e se queste si dovessero adattare ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il contenuto di volta in volta, dice, non si rafforza la sicurezza, ma ci sarebbe l'abdicazione dello Stato. Probabilmente le stesse parole, lo stesso contenuto che deve aver detto anche a Nordio quando il ministro della giustizia venne convocato dopo aver chiesto la grazia per Roggero. Diversi punti di giudizio, pur ripetendo varie volte di essere super partes, di non voler dare giudizi e quasi a commentare così in questo modo il tentativo della destra di definirlo sempre più di parte. Il tensioni elettorali inopportune, dice Mattarella, non è ancora il momento quindi del voto, insomma, e l'attenzione, anche questo è un altro giudizio specifico, dovrebbe essere, dice Mattarella, quello di risolvere i problemi reali e sociali. Sulla legge elettorale non dice più di tanto, dice solo che bisogna occuparsi principalmente dell'astensione. Un no forte alla violenza e fa riferimento ai fatti in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia, dice Mattarella. Aggredisce la Costituzione, chi la predica e chi la giustifica, ma nello stesso tempo Mattarella sottolinea anche il fenomeno di un rifiuto sdegnato alla ascolto, al non a condividere almeno le proteste, ma almeno ad ascoltare i motivi della protesta. Linea allo studio.
0: In Parlamento due fronti per la destra che ne dimostrano le difficoltà a tenere unita la maggioranza. Il primo al Senato, dove è stata messa la fiducia sul decreto giustizia migranti, un provvedimento che contiene norme sull'ordinamento giudiziario da una parte e il recepimento del patto europeo sull'immigrazione dall'altra. È qui che Fratelli d'Italia avrebbe voluto infilare l'allargamento delle intercettazioni, ma l'emendamento è stato dichiarato inammissibile dalla Russa per evitare lo scontro con Forza Italia, che avrebbe fatto andare sotto il governo. Questa mattina, per evitare ogni problema, il governo ha posto la questione di fiducia. Il secondo fronte è alla Camera e riguarda l'ex sottosegretario Delmastro. Sentiamo Alessandro Principe.
2: Montecitorio deve votare sulle chat di Delmastro nella vicenda del ristorante in società con il presunto prestanome di un clan della Camorra senese. Il primo no è già stato dato dalla destra nella giunta, ora tocca all'aula. Il fatto nuovo è arrivato dalla Procura di Roma, che vorrebbe poter leggere quelle chat tra i due. Il procuratore Lovoi ha scritto al Parlamento spiegando che gli stessi avvocati di Carroccia le hanno già date alla Procura perché pensano siano utili per la difesa. Secondo alcune indiscrezioni, dalle chat si dedurrebbe che Carroccia fosse sì un prestanome, ma non di un clan, bensì dello stesso Del Mastro. Questo da una parte renderebbe più leggera la posizione di Carroccia, ma dall'altra complicherebbe ulteriormente le cose per l'ex sottosegretario alla giustizia, che dovrebbe spiegare, insieme agli altri dirigenti piemontesi di Fratelli d'Italia, perché si servisse di un prestanome per le sue attività economiche. Che sia così oppure no, c'è comunque il rischio di un voto segreto, dopo quello che è successo sulla legge elettorale, a mettere in agitazione i banchi della maggioranza. E il voto è stato stoppato, prendendo al balzo la palla dell'elemento nuovo, della lettera di Lovoi. Ora si torna indietro, si torna alla giunta, tra le proteste dell'opposizione e Forza Italia, che parla di anomalia.
0: Nelle prime ore di oggi la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e più di 100 feriti. Durante l'attacco un missile russo è precipitato vicino a Lublino, in Polonia, violando lo spazio aereo del paese, lo ha detto il premier polacco Donald Tusk. Il presidente Zelensky ha riferito che in Ucraina decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate. Piero Meda, rappresentante di We World in Ucraina, una ONG che lavora nel paese.
3: Ci si aspettava già un attacco massiccio, erano già passati i vari messaggi di allerta sui gruppi Telegram, anche Zelensky aveva iniziato ad accennarlo, e così è stato. Verso mezzanotte 10, mezzanotte 20 sono suonate le prime sirene su Kiev, i satelliti avevano visto già dei movimenti nei vari porti, nelle varie basi di lancio russe, bielorusse, e così è stato. C'è stato un massiccio attacco, in verità non sulla città di Kiev, confronto agli ultimi che abbiamo già ricevuto, ma su tutto il paese, e dopo tanto tempo anche Leopoli, anche Lviv è stata attaccata. Nelle ultimi mesi, 3 settimane, la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale degli aiuti, proprio un attacco diretto agli aiuti umanitari.
0: La scorsa notte gli Stati Uniti hanno colpito nuovamente l'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Resta alta l'allerta per gli incendi in tutta Europa nel pieno della quarta ondata di calore. In Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra più stabile, in Spagna sono 14 le località evacuate e si stanno aprendo nuovi fronti di fuoco in Grecia e in Turchia. Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti, e 3 vigili del fuoco sono morti. Ascoltiamo la testimonianza di Bruno Zamborlin, che in questo momento si trova a Creta.
4: Siamo atterrati a Creta da Malpensa l'altro ieri sera, e appena atterrati abbiamo visto subito nel nostro telefono questi messaggi di allerta. Incendio in zona Retinmo, che è dove abbiamo affittato la casa, e in effetti ci siamo subito accorti che c'era un vento pazzesco, il vento più forte che ho mai visto in vita mia. E poi la sera, che era anche una notte diciamo di luna piena, quindi era chiaro, però nonostante questo abbiamo visto l'incendio, abbiamo visto le fiamme da lontano, ci hanno detto che erano 35 chilometri da qui questo incendio. Per fortuna per noi il vento tirava e tira tuttora dalla direzione opposta, verso il sud, verso il mare.
0: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità ha consumato le risorse naturali e ha richiesto più risorse di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Per il 2026 il WWF ha deciso di mettere al centro il ruolo delle città, luogo di sfide ma anche di possibilità di trasformazione e di transizione ecologica. Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia.
5: Ogni anno anticipiamo questa data si sposta un pochino più verso l'inizio dell'anno, il che vuol dire che esauriamo sempre prima il nostro budget ecologico di risorse. Tutto il resto dell'anno lo viviamo in una sorta di debito ecologico, degradando gli ecosistemi, sovrasfruttando le risorse, causando quindi dei danni sempre più urgenti. Le città concentrano il 75% di tutti i consumi energetici, quindi una quota enorme, contribuiscono al 70% delle emissioni di gas serra. Questi numeri solo per dirci perché dobbiamo lavorare sulle città. E le città peraltro non esauriscono il proprio impatto nei propri confini, ma vanno ben oltre l'impatto va ben oltre i loro confini, ma le città sono anche la soluzione. Ci sono delle soluzioni che ci aiutano a posticipare l'overshoot day, cioè a spostarci in avanti. Per esempio, se lavorassimo per eliminare i combustibili fossili, creare degli edifici e dei sistemi produttivi più efficienti, se puntassimo su una mobilità sostenibile, potremmo spostare l'overshoot day di 29 giorni.
0: Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo sul riconoscimento facciale è stato rinviato. E quanto si apprende da fonti parlamentari, ieri era arrivato il via libera della Commissione al Senato. Il disegno di legge istituisce una sorta di grande fratello, il riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale, con schedature video per una settimana per chi passa dai luoghi di manifestazioni e proteste. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia avevano denunciato le opposizioni. La pensa così anche il sociologo dell'Università di Firenze, Vincenzo Scalia.
6: Il riconoscimento facciale è l'altra faccia di un tentativo di stringere le maglie e di avere dei provvedimenti ancora più restrittivi. Quindi bisogna preoccuparsi, ripeto a dire, nel 69 Valtreda riuscì a dimostrare la sua innocenza perché c'era il fattore umano, però passò almeno 11 anni di odissea giudiziaria. Oggi non so se i nuovi Valtreda se la potrebbero cavare. Poi c'è da dire, diciamo, che per esempio dopo l'11 settembre gli Stati Uniti avevano promosso il cosiddetto Project Carnival, per cui l'FBI poteva spiare tutti i cittadini statunitensi e residenti legalmente di religione musulmana, però dietro autorizzazione del magistrato. Ovviamente questa autorizzazione del magistrato de facto veniva e viene prorogata fino a quando l'FBI ritiene necessario farlo, ma qualcosa del genere, ecco, non ha ancora dei precedenti.
0: Il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero a Susa e a Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Un provvedimento per impedire un nuovo campeggio NOTAV che dovrebbe iniziare oggi. Ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha detto il prefetto. Questa mattina via social gli attivisti NOTAV avevano allertato della presenza massiccia della polizia nell'area individuata per il campeggio. Il campeggio non è affatto annullato, dicono ora i NOTAV, ci stiamo spostando a Venaus. Nella notte c'è stato un principio di incendio nel centro sociale Spin Time di Roma. Nella palazzina vivono 138 nuclei familiari e ci sono attività di diversi collettivi. La polizia ha dichiarato lo stabile momentaneamente inagibile, gli occupanti non possono rientrare, il palazzo è presidiato all'esterno dalla polizia. Lo spazio sociale aveva guadagnato le pagine dei giornali nazionali nel 2019, quando l'elemosiniere del Papa aveva riallacciato la corrente elettrica interrotta per una serie di morosità. Spin Time nell'elenco degli stabili occupati che il governo vorrebbe sgomberare anche questa mattina. Fratelli d'Italia ne chiede lo sgombero. Noi poco fa abbiamo raggiunto Paolo, uno degli attivisti di Spin Time.
7: Allora, ieri sera verso le 10 c'è stato un piccolo incendio dentro una delle cabine elettriche qua al piano terra del palazzo. Sono usciti tutti quanti, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, che hanno subito dichiarato che l'incendio era stato domato. Cioè, era stato dichiarato che a breve saremmo potuti rientrare, questo fino a l'una di notte. Alle due di notte invece ci dicono che bisognava fare degli ulteriori accertamenti. Alle quattro di notte hanno detto che non potevamo rientrare. Adesso la situazione è che ci sarà a breve una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, in cui stabiliranno cosa decidono per qua. Il Comune sta appeso a questa decisione. Noi però abbiamo indetto questa assemblea urgente alle 5 di pomeriggio.
0: Sappiamo che spesso le motivazioni legate all'agibilità poi nascondono anche volontà di sgombri o cose di questo tipo.
7: Mi pare ovvio. Per questo abbiamo deciso di fare l'assemblea oggi alle 5.
0: Ci ricordi quante persone vivono dentro Spin Time?
7: Sono attualmente 138 nuclei familiari. circa 450 persone, oltre a tutte le attività politiche e sociali che vengono fatte qua dentro, gli sportelli, il scomodo, la rete degli studenti e quant'altro.
0: Il meteo per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso al nord con temperature in aumento, al centro-sud forte caldo e cielo soleggiato su tutte le regioni. Le 12:45 minuti è tutto per il momento con le notizie, che ritornano alle 15:30.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha emesso un'ordinanza con la quale vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi, giovedì 30 luglio, fino alle 7 di lunedì 3 agosto, in risposta all'annuncio del movimento NOTAV di un nuovo campeggio di lotta per il prossimo fine settimana. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo alle ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Una seconda ordinanza vieta poi dalle 8 di oggi fino alle cessate esigenze di domenica di tenere, senza giustificato motivo, oggetti idonei all'occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti nei territori dei comuni di Bruzzolo, Brussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Didero e Susa. Una terza ordinanza vieta infine nello stesso arco temporale l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi, aree campestri e sentieri vicini ai cantieri TAV nei comuni di Susa, di Giaglione e di Chiomonte. Nella mattinata di oggi un albero di grandi dimensioni si è abbattuto al suolo in Corso Svizzera, nella zona che ospita il tradizionale mercato rionale, occupando interamente la carreggiata stradale. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e non si registrano danni a veicoli in transito o in sosta. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia locale per deviare il traffico e gestire le criticità alla viabilità. Parallelamente stanno operando i tecnici del comune e le squadre dei vigili del fuoco per il taglio del tronco, le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione della pianta. Nella giornata di ieri si è riunito il tavolo tecnico regionale dedicato al monitoraggio dei cantieri autostradali per fare il punto sui lavori programmati o in corso nelle prossime settimane sulla rete autostradale del Piemonte verso le principali mete di villeggiatura. Sulla A6 Torino-Savona il piano prevede durante fine settimana fino a fine settembre la presenza di due corsie nella direzione di traffico prevalente lungo l'intera tratta. Sulla Torino-Milano gli interventi in corso riguardano soprattutto la manutenzione programmata e gli aggiornamenti tecnologici con cantieri mobili ad avanzamento progressivo di circa 2-3 km. In orario diurno saranno comunque garantite almeno due corsie di marcia, riducendo al minimo l'impatto sulla circolazione. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, nel periodo dal 7 al 30 agosto, saranno poi sospesi tutti i cantieri durante i fine settimana e i giorni festivi. All'ospedale di Pinerolo ha avuto luogo il primo intervento di ablazione condotto in ipnosi senza ricorrere alla sedazione farmacologica. L'operazione è stata eseguita dai cardiologi Giuliana Bricco, esperta in ipnosi, e Luca Tallone, con il supporto della psicologa Vittoria Criscuolo. L'utilizzo dell'ipnosi medica permette di ridurre drasticamente l'uso di analgesici e anestetici locali, abbattendo i rischi di reazioni allergiche. Inoltre, la mancanza di sedativi permette ai cardiologi di osservare e tracciare l'aritmia cardiaca in tempo reale, poiché i farmaci tradizionali tendono a inibirla, complicando le fasi di ablazione. Il gruppo di lavoro di ASL TOTRE sta studiando l'estensione della comunicazione ipnotica ad altre specialità dell'ospedale, tra cui i reparti di ostetricia e oculistica. Il comune di Sestriere ha inviato una lettera al patron del Tour de France, Christian Prudhomme, nella quale avanza la propria candidatura ad accogliere nel 2027 o 2028 un arrivo di tappa della competizione ciclistica più importante del mondo. Un evento, si legge in un comunicato stampa del comune di Sestriere, che renderebbe ancora più rilevante a livello di eventi prestigiosi di caratura internazionale la candidatura di Sestriere a capitale europea dello sport nel 2028. Nel frattempo, nei giorni scorsi, il sindaco Gianni Ponsè ha incontrato a Susa Bernard Hinault, ex campione di ciclismo, insieme a Philippe Colliou, direttore del Tour de l'Avenir, evento propedeutico per i giovani in proiezione del Tour, in un incontro che ha avuto come tema proprio la candidatura di Sestriere verso nuovi eventi ciclistici internazionali. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli in montagna, in addensamento su alti pendii e settori in quota delle valli piemontesi, precipitazioni assenti salvo isolati rovesci pomeridiani sui settori in quota delle valli Po, Lanzo, Orco, Sesia e Ossola. In Liguria cieli sereni, nel pomeriggio qualche sporadico cumulo in formazione sulle Alpi Liguri e cime avetane, non si esclude qualche breve rovescio su quest'ultime al confine con l'Emilia Romagna. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 30 di luglio la meditazione è curata da Graziella Romano, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno 283, Chi nella rocca del Signor. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Daniele leggiamo al capitolo 11 il versetto 32. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E dal libro dell'Apocalisse, capitolo 3, i versetti da 7 a 10. Queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra.
3: Care sorelle e cari fratelli, in ascolto di Radio Bequit Evangelica, ci chiediamo oggi che cosa vuol dire agire con fermezza nella conoscenza di Dio. Che cosa vuol dire conoscere Dio come il nostro Dio? Sicuramente vuol dire conoscere la sua volontà. Muoversi nel mondo tenendo presente la verità del nostro Dio che si è rivelata per noi cristiane e cristiani in Cristo. Ma il profeta Daniele, che scrive dei conflitti e delle abiure del giudaismo del suo tempo, ci vuole dire che conoscere Dio significa innanzitutto essere in relazione con Lui. Significa resistere alle seduzioni del tempo e ci dice anche che la vera fede non è passiva. Chi conosce Dio trova il coraggio morale e fisico di resistere alle pressioni esterne e di agire con fermezza. L'agire della persona credente nella storia è l'agire di cui parla anche il teologo svizzero Karl Barth, che durante un'intervista nel 1963 invitò a leggere la Bibbia e il giornale insieme, a interpretare cioè le notizie dei quotidiani alla luce della scrittura, sottolineando la necessità di usare la fede e la scrittura per comprendere il mondo e ciò che in esso avviene. Leggere il giornale alla luce della scrittura aiuta a non chiudere la fede in una bolla astratta, lontana da quell'agire con fermezza di cui ci parla il profeta Daniele, e anche a non considerare il giornale come verità inconfutabile e inesorabile. Anche l'Apocalisse ci esorta ad una sorta di resistenza, alla costanza, per essere preservati dalla tentazione. La tentazione di cui parla il profeta Daniele è quella del paganesimo, dell'assimilazione. Quella di cui parla l'Apocalisse è quella dell'Anticristo. Sembra tutto così lontano da noi, dalla nostra sensibilità moderna e razionale, ma forse se guardiamo più da vicino il nostro mondo, lo scopriamo immerso nel paganesimo e ignorante nella fede. Lo vediamo immerso in un agire che non potrebbe essere più lontano dalla conoscenza di Dio. Oggi sono i signori della guerra che agiscono, mentre molta parte del mondo resta a guardare, pur sapendo perfettamente che Dio è il Dio della vita, della pace, della giustizia. Il popolo della pace non riesce a far sentire la sua voce, non riesce ad agire con fermezza, non riesce a restare costante nella fede e a resistere alla tentazione dell'abitudine al male, dell'abitudine allo spettacolo della morte e della sopraffazione, alla tentazione di pensare che tanto non possiamo fare nulla di fronte alla potenza delle armi e della finanza. Come resistere a queste tentazioni che annientano la fede, che annullano la conoscenza di Dio, nel senso proprio che la riducono a nulla? Dove può e come può agire la nostra fermezza nella condanna dei genocidi, delle guerre, delle violenze? Non ho la risposta, naturalmente, ma voglio tentare comunque una risposta possibile. Credo che resistere alle tentazioni del nostro mondo voglia dire coltivare la speranza, fare spazio alla speranza che guarisce il cinismo e la disperazione, fare spazio ad una speranza che si fa fede e che crede quindi nell'amore di cui il Signore in Cristo ci ha dato una testimonianza irrefutabile, e farlo agire quell'amore, facendo spazio e cassa di risonanza agli operatori di pace, a chi ha fame di giustizia, a chi si adopera per la messa in questione dei sistemi che governano il mondo, a chi ha a cuore le sorti dell'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio e destinato alla vita eterna. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta, per un incidente è chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. A causa della presenza di veicoli scortati sono possibili rallentamenti con code fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti di questo giovedì 30 di luglio o venerdì 31 al mattino se ci state ascoltando con la replica, perché questa prima parte di programma, lo ricordo sempre, oltre alla diretta pomeridiana va anche in replica il mattino successivo. Quindi per chi ascolta la replica di venerdì 31, buon inizio di giornata, visto che la replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. Torniamo invece alla nostra diretta, vi ricordo i nostri contatti 328 87 57 845, diretta @rba.it, e partiamo con il nostro pomeriggio musicale con un brano di qualche decennio fa. Mina, Tintarella di Luna, non ricordo esattamente l'anno in cui uscì, vado a controllare subito mentre ce lo ascoltiamo.

Era il 1960, sono andata a controllare questo brano iconico, beh, non solo dell'artista Mina, ma proprio di questo periodo degli anni 60-70, più 60 che 70, in effetti usciva proprio precisamente nel 1960. Allora torniamo noi, intanto vi ricordo i contatti 328-87-57845, numero con cui potete scrivere alla redazione di RBE, radio e tv, oppure diretta @rbe.it. Se preferite mandare un'email o ancora attraverso i tanti e svariati canali social presenti appunto sulla nostra radio. Scriveteci, segnalateci appuntamenti, eventi, incontri, iniziative, tutto ciò che ci arriva noi lo risegnaliamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici molto volentieri, ricordando quelli che sono gli appuntamenti che si snodano in questa estate 2026. In particolare vorrei ricordarvi un concerto che ci è stato ricordato sabato 1 agosto a Torre Pellice alle ore 17 nel Tempio del Centro, concerto finale degli studenti e delle studentesse della Scuola Estiva di Perfezionamento Musicale, guidati dai maestri Davide Botto, Tomoka Osakabe, Luigi Picatto, Lili Franzolin ed Elda Laro. L'appuntamento sarà appunto nel Tempio Valdese di Torre Pellice sabato pomeriggio alle ore 17. L'ingresso sarà ad offerta libera a sostegno delle attività diaconali della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Questo era uno dei tanti appuntamenti, poi ci torneremo ad aprire la nostra agenda di incontri. Nel frattempo ci ascoltiamo Ed Sheeran, Shape of You, e tra poco invece parliamo di scuola domenicale di catechismo online, un progetto che sta proseguendo e che si sta sempre più anche, diciamo, strutturando all'interno della Chiesa Valdese Metodista.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: Quando la fede entra in famiglia, questo è l'articolo firmato da Sara Turno che trovate pubblicato su riforma.it e che parla di questa esperienza della scuola domenicale e del catechismo online che ormai da qualche anno è stata attivata. Ne abbiamo già parlato anche gli anni passati, ne parlammo proprio con la pastora Ulrike Jourdan che è una delle referenti di questo percorso insieme al pastore Marco Casci. Bambini e ragazze della scuola domenicale del catechismo che partecipano a questo percorso online perché non hanno vicino una chiesa, una comunità dove ci sono delle attività e quindi volendo far parte della Chiesa Valdese, volendo partecipare appunto a questo percorso anche di apprendimento, lo fanno collegandosi da remoto, da diversi luoghi, Puglia, Liguria, Valli Valdesi, fino alla Francia. Lo schermo quindi non è più una barriera, ma diventa un modo per comunicare, seppur ovviamente sempre con le sue particolarità e purtroppo anche i suoi limiti, questo è ovvio. L'intervista che vi facciamo sentire adesso, un estratto dell'intervista realizzata da Sara Turn proprio con la pastora Ulrike Jourdan e Marco Casci, il pastore Marco Casci, diciamo che sottolinea molto bene gli aspetti positivi ma anche le attenzioni che bisogna porre in questa esperienza di scuola domenicale e catechismo online. Sentiamo l'intervista, vi ricordo che trovate l'articolo appunto pubblicato su riforma.it.
1: Per la scuola domenicale si è trattato quest'anno della terza edizione, invece per il catechismo è la prima volta. Tu, Ulrike, hai seguito la nascita di questi due progetti. L'esperienza nuova del catechismo online è nata proprio dall'esperienza che avete fatto con la scuola domenicale online, di cui tu appunto ti sei occupata in questi tre anni. Cosa c'era alla base di questa nuova modalità?
2: Per me c'è alla base di entrambi i progetti che mi rendo sempre più conto quanto è importante per i bambini e i ragazzi di avere un luogo dove loro possono parlare della loro fede, dove possono trovare delle parole per dire la loro fede. Io non ho l'idea che noi li dobbiamo inculcare la nostra fede, ma loro hanno bisogno di luoghi dove possono parlare anche di temi che facilmente con i ragazzi non li trattiamo, tipo la morte, che è stato proprio uno dei temi che la scuola domenicale ha affrontato durante l'ultimo anno. Sono pochi i spazi dove loro possono dire anche con una certa libertà che cosa pensano loro, quali domande hanno e dare anche le loro risposte. Questa volta è stato quasi difficile per me di accettare anche le loro risposte, di offrire poi la mia proposta come un'altra che loro possono sentire, con la quale possono confrontarsi. Vi dico che mi ha molto molto stupito che quasi nessuno aveva ancora un pensiero cristiano sul dopo la morte. La stragrande maggioranza ha parlato di reincarnazione, che è un pensiero molto en vogue oggi, però lo trovo giusto che anche noi li offriamo ciò che crediamo noi e possono confrontarsi con questo.
1: Il fatto che gli stessi bambini, le stesse bambine abbiano seguito questi anni passando da scuola domenicale catechismo, possiamo già cominciare a dare una valutazione dei frutti di questa esperienza.
2: Parlare di frutti è difficile perché i frutti li vedo ognuno per sé. Questo sicuramente non è un progetto in cui la Chiesa investe e poi si prende dei frutti. È semplicemente, penso che è il nostro dovere portare a questi bambine, bambini, ragazzi, ragazze, le nostre convinzioni, la nostra fede, perché ne hanno bisogno. Qualcuno si chiederà che cosa succede dopo i due anni. Non c'è dopo il catechismo online una specie di confermazione. Il catechismo online si fa perché è bello e ti fa bene. Se tu vuoi fare una confermazione, ti serve una chiesa locale. Prendi contatto con una chiesa locale e lì si deciderà insieme cosa fare, però non si può essere membro di chiesa online.
1: Una domanda sulle provenienze, perché so che gli altri anni c'erano addirittura qualcuno dalla Francia, dalla Sicilia.
3: Quanto concerne il catechismo, Puglia, Liguria e in termini almeno di provenienza familiare, proprio dalle valli.
2: E da noi c'era sempre la ragazza dall'Alsazia e poi sparso in Italia, proprio da nord a sud. Due bambini si sono poi incontrati, senza pensarlo prima, in un incontro a Milano e anche le mamme.
3: C'è anche una questione molto molto importante che scuola domenicale e catechismo online apportano alla crescita spirituale di queste persone in divenire e delle loro famiglie. Portare un discorso di fede dentro le loro case è stata particolarmente evidente nel caso di due delle partecipanti che hanno raccontato che per una il loro papà, per l'altra la loro mamma, aveva ascoltato due o tre frasi della lezione di catechismo perché non usavano cuffiette e ne hanno fatto oggetto di conversazione. Per me, anche nella semplicità, è stato molto, molto, molto significativo. Dio, i discorsi su Dio spesso non passa nella prassi. Ecco, nella scuola domenicale online, nel catechismo online, questa cosa si vive perché tu parli di Dio nella tua stanzetta, diciamo in cucina o nel tuo salotto, e la parola oltrepassa lo schermo e spesso coinvolge delle persone che non sono diretti interessati.
2: Anch'io ho sempre avuto l'impressione di essere più vicino ai genitori, sei più vicino alla famiglia e questo è molto molto bello. Lì nascono anche delle amicizie, anche se non si vedono realmente, però ci sono comunque amicizie. Poi si sono anche scritte delle lettere, i ragazzi. Cerchiamo di portare l'online anche un po' nella realtà.

Ringraziamo ancora la pastora Ulrike Giordani, il pastore Marco Casci e ovviamente Sara Turn di Riforma, che ieri era con noi in diretta, oggi è con noi, diciamo, con la voce, con questa intervista che ha registrato. Scuola Domenicale Catechismo Online, se qualcuno volesse avere maggiori dettagli trovate l'articolo appunto pubblicato su riforma.it con gli aspetti più importanti che sono emersi appunto da questo da questa intervista di cui vi abbiamo fatto sentire un estratto. Tra poco tornerà ancora con noi Sara con un'altra intervista. Nel frattempo però volevo parlarvi anche di 8 per 1000. Ve ne ho parlato qualche giorno fa, sempre in Voci Protestanti, ricordando che sono usciti i dati relativi al 2022 e anche quest'anno, anche con questi ultimi dati, viene confermata insomma la grande fiducia che molte persone ripongono nella Chiesa Valdese Metodista, perché sono più di 46 milioni di euro i fondi 8 per 1000 assegnati alla Chiesa Valdese Metodista, a fronte di un diciamo di una partecipazione di membri di chiesa per la Chiesa Valdese di circa 30.000 persone, forse nemmeno. Quindi insomma, ancora una volta confermato il fatto che l'8 per 1000 alle chiese valdesi metodiste viene assegnato da molte persone che valdesi o metodiste non sono. E a proposito di 8 per 1000 valdese, volevo darvi un piccolo esempio di come viene reinvestito, citandovi il finanziamento a un percorso, un progetto della Croce Rossa in Bassa Sabina, precisamente nei 3 comuni di Passo Corese, Toffia e Cantalupo, dove sono nati in questi anni degli empori di prossimità, cioè dei luoghi dove viene fornito un aiuto costante e diciamo anche attento alle famiglie in difficoltà. Ci sono dei volontari, degli operatori che si fanno carico appunto del recupero di beni essenziali per queste famiglie e che le recapitano questi pacchi direttamente a casa alle persone che non possono spostarsi o hanno difficoltà di movimento. Ed è proprio un esempio di come vengono reinvestiti i soldi e i finanziamenti dei progetti 8 per 1000. In questo caso appunto un progetto sociale, empori di prossimità, ce ne sono tanti altri, culturali, ambientali e via dicendo, però era per darvi un'idea, un esempio di come appunto vengono impiegati i fondi dell'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste. Ovviamente trovate molti e tanti più esempi sul sito ufficiale 8per1000valdese.org, con anche dei brevi video che vi raccontano appunto questi percorsi. Continuiamo ancora con la musica, sempre in Voci Protestanti.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Nel 2029 la giornata mondiale di preghiera sarà curata come materiali, liturgie, preghiere, scelta dei canti e via dicendo dal Comitato Italiano, quindi è una occasione importante ma è anche un grande impegno, e infatti il Comitato Italiano sta già lavorando, sono stati già realizzati degli incontri, dei momenti di preparazione, ultimo quello che si è svolto a fine giugno al Centro Ecumene di Velletri, e appunto fervono i preparativi in vista del 2029. Sara Turn di Riforma ha intervistato Marilena Scarigella, vicepresidente del Comitato Italiano. Lei è cattolica di Corato e partecipa appunto alle iniziative legate alla giornata mondiale di preghiera, e con lei ha cercato di capire meglio come si sta svolgendo questo periodo di avvicinamento. Articolo anche in questo caso ripubblicato su riforma.it. Il titolo è Come un ramo di mandorlo, e ascoltiamo un estratto di questa intervista con la vicepresidente del Comitato Italiano Giornata Mondiale di Preghiera, Marilena Scaringella.
1: Nel 2029 toccherà l'Italia, però già dal 2017 il Comitato Internazionale ha scelto l'Italia come nazione. Preparativi sono iniziati in effetti ad ottobre dell'anno scorso, ne abbiamo fatto un workshop di rafforzamento proprio per il Comitato, perché i rapporti dovevano essere solidi tra di noi. Si è cercato proprio questo, era fondamentale consolidare innanzitutto questi rapporti e poi aiutarci a lavorare bene insieme.
2: Un percorso molto bello, perché avendo deciso il paese con così tanto anticipo, vuol dire che voi siete impegnate per una decina d'anni in un lavoro di rete, di riflessione, quindi vuol dire che anche c'è una certa continuità poi nel lavoro che fate, e in questi anni voi vi occuperete anche delle giornate mondiali di preghiera, un gruppo che poi si consolida e si mantiene.
1: Certo, difatti l'anno prossimo festeggeremo i 100 anni della giornata mondiale di preghiera, che è nata il 4 marzo del 1927.
2: E quindi gli incontri successivi di questi quattro gruppi saranno in presenza, online?
1: Dipende un po' dalle esigenze. L'ideale sarebbe almeno un incontro, farlo di nuovo in presenza, perché abbiamo bisogno poi di continuare a coltivare questi nostri rapporti. Però potremmo farli anche online, ovviamente, si deciderà di momento in momento. E siamo circa 6 donne per ogni gruppo.
2: Di solito pensiamo a questo pacchetto della GMP che arriva da qualche paese, noi lo prendiamo, sì, e lo utilizziamo, però vedere il processo è ancora più interessante, lo fa sentire più vicino.
1: Una cosa bella che abbiamo fatto, abbiamo voluto piantare un albero, è stato scelto un mandorlo, ispirandosi a dei versetti di Geremia, capitolo 1, versetto 11. Mi fu rivolta questa parola del Signore: che cosa vedi, Geremia? Risposi: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. E questo ci ha fatto capire quanto sia importante per il Signore che questa parola si concretizzi. E il mandorlo è il primo albero a fiorire, come a vigilare perché questa parola si concretizzi. Quindi noi speriamo che anche la parola che noi abbiamo scelto veramente si faccia vita. Poi l'abbiamo piantato, ognuna di noi ci ha buttato un po' di terra, abbiamo danzato intorno all'albero, perché poi avevamo dei talenti tra di noi, no? E chi sa suonare, cantare, danzare, eccetera. Quindi è stato proprio bello. Il motto: informarsi per pregare, pregare per agire, non è un semplice motto, ma il Signore ci chiede di concretizzare nella società, nella vita di ogni giorno, di essere cristiani, insomma, nel mondo, e portare il Vangelo così con la testimonianza.
2: Grazie mille, molto, molto bella questa testimonianza che hai dato, anche di questo spirito che vi ha unite. Poi sicuramente Ecumene è un luogo magico, è un luogo dove si creano delle energie molto positive.
1: È vero, molto accogliente, anche Elvira che ci ha accolti, sempre molto attenta ad ogni esigenza, ci siamo sentite accolte anche da quel punto di vista, perché anche quello è importante per poter portare avanti bene questo incontro.
2: Deve essere anche stato bello riuscire a raccogliere persone provenienti da
1: Vero.
2: Italia. Immagino che abbiate lavorato tantissimo.
1: Abbiamo lavorato, sì, anche nel mondo cattolico non è molto conosciuta la GMP, difatti ci ripromettiamo proprio di farla conoscere, questa sarà un'occasione preziosa per farla conoscere di più.

0: Coldplay con The Scientist, il brano che abbiamo ascoltato. Ringraziamo ancora Sara Turn che ha appunto realizzato questa intervista di cui vi abbiamo trasmesso un piccolo estratto, ma la ritrovate, ricordo, pubblicata su riforma.it e che riguarda proprio l'avvicinamento alla giornata mondiale di preghiera 2029, i cui materiali sono preparati dal Comitato Italiano. Invece, venendo agli appuntamenti, agli incontri, alle iniziative, volevo ancora ricordarvi un appuntamento per questo sabato 1° di agosto ad Ussò, il convegno storico annuale dell'O, che però quest'anno si terrà appunto alla chiesa parrocchiale di Ussò. L'appuntamento è per tutto il giorno dalle 9 alle 17.30, il tema scelto per quest'anno è devianza e giustizia nel tardo medioevo. La devianza dalle leggi della chiesa, ne parleranno teologi, pastori, storici, scrittori, Giuseppe Ficcara, Stefano Porracchi, Ermis Segatti, Pier Carlo Pazzè, Luca Patria, Ettore Peyronel. Ovviamente la partecipazione è libera, gratuita, a chiunque sia interessato a queste tematiche. Segnatevi la data: convegno storico annuale dell'O ad Ussò, chiesa parrocchiale, sabato 1 agosto dalle 9 alle 17.30. Siamo intanto arrivati al 22esimo appuntamento per questo storico annuale incontro. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Wished I had told her who she was, my only one. But it's too late, it's too late, she's gone, it's too late.

E siamo verso la fine della puntata di oggi di Voci Protestanti, di questa prima parte di Voci Protestanti. Poi continuiamo tra poco con Voci Protestanti Talk. Prima di chiudere, ancora un appuntamento per i prossimi giorni, un incontro che si terrà domenica 2 di agosto a Torre Pellice, c'è la compagnia cubana Teatro Sobre El Camino, che è ospite in Piemonte in questi periodi grazie al progetto di scambio culturale Arte e Territorialità promosso e organizzato dall'associazione Baco e dal progetto Rescue. Proporrà alle 21 alla Galleria Scroppo l'ultima replica dello spettacolo Fronteras in collaborazione con l'IFCA UCDG. È uno spettacolo importante che parla di confini, di barriere, barriere che arrivano fino all'estremo, fino all'assurdo. È un teatro di figura che però vuole essere anche linguaggio civile, attuale e critico. Quindi vi consigliamo veramente di andarlo a vedere, anche perché sarà l'ultima replica di questo spettacolo e poi basta, non ce ne saranno più. Ultima occasione, quindi domenica 2 di agosto, Torre Pellice, 21 alle ore 21 alla Galleria Scroppo di Torre Pellice in via D'Azeglio. Spettacolo Fronteras con il Teatro Sobre El Camino. Se ci sono altri appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, segnalateceli, altri ve li segnaleremo noi nell'arco delle prossime giornate. Scriveteci 328 8757 845, oppure, se preferite, diretta @rbe.it. E con queste ultime battute chiudo questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, per chi ascolta la replica l'ascolto termina qui, per chi ascolta la diretta invece non andate via, proseguiamo tra pochissimo con Voci Protestanti Talk. Ancora notizie, ancora appuntamenti, ancora progetti, soprattutto dei territori del nord-ovest dell'Italia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti talk prosegue la diretta di RBE in questa giornata di giovedì 30 di luglio, dopo la prima parte che si è appena conclusa, dedicata un po' di più al mondo chiese, protestanti e dintorni, quindi chiese battiste, metodiste, valdesi, luterane, avventiste, via dicendo. Adesso allarghiamo anche un pochino uno sguardo al territorio appunto del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, ma sovente anche degli esempi di iniziative che arrivano un po' più da lontano, per appunto raccontarvi quello che avviene in questa estate 2026. E tra i vari appuntamenti sicuramente c'è quello di Scritto Misto, c'è quello di Pralibro, quindi ci concentriamo sui libri adesso, dopo la musica, dopo M.T. Jones che ci propone Easy. E intanto vi ricordo i nostri contatti: 328 87 578 45, diretta @rbe.it. Ci risentiamo tra un attimo e dopo la musica per parlare di libri e di rassegne librarie che quest'estate, come ogni estate, tornano protagonista nelle alte valli.

Scritto Misto, rassegna culturale di libri che arriva al suo quarto fine settimana, quarto ed ultimo, credo che si concluda proprio con questo fine settimana, sabato 1, domenica 2 di agosto, questa rassegna che è stata protagonista in Valchisone, soprattutto tra Fenestrelle, Perosa Argentina ed Usso, e torna proprio a Fenestrelle quest'ultimo weekend Scritto Misto. Quest'anno il tema di Scritto Misto, ve l'abbiamo già ricordato, era umano disumano. E chi saranno i protagonisti di queste ultime giornate? Beh, sono tanti i protagonisti. Intanto, sabato 1 agosto, Annalisa Gregoretti e Marina Guasco, che sono due addestratrici cinofile, interverranno sul tema comunicare con il cane. Beh, molto molto interessante questo aspetto anche di comunicazione umano o disumano, ma in realtà umano-animale in questo caso. E seguiranno invece Enrico Camanni e Davide Rosso, che presenteranno Le Alpi in 30 montagne. L'appuntamento è dalle 16:30 di sabato 1 agosto nel Forte, nella chiesa del Forte di Fenestrelle. Si rimane a Fenestrelle anche il giorno dopo, domenica 2 di agosto, sempre per Scritto Misto. Questa volta avremo Paolo Squizzato, che presenterà Le Verità Nascoste, e a seguire Stefania Belmondo, che presenterà Ho imparato a vincere. E tra l'altro Stefania Belmondo è stata protagonista anche di Pralibro, ma di questo parliamo tra poco. Ovviamente c'è sempre la musica ad accompagnare Pralibro. Sabato la musica sarà curata da Giovanni e Caterina Battaglino, domenica invece da Emanuele Crucianelli, violoncello solista dell'orchestra virtuale Cadmo Digi Orchestra, Marco Robino, violoncellista e compositore. Due ultimi appuntamenti al Forte di Fenestrelle, nella chiesa, per Scritto Misto, sabato 1 e domenica 2 di agosto.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Parlavamo di libri poco fa con Scritto Misto e continuiamo a parlare di libri con Pralibro, perché sono tanti gli appuntamenti per questa rassegna che si svolge a Prali. Anche quest'anno torna Pralibro, 23esima edizione se ricordo bene, quindi ormai è davvero un appuntamento imperdibile per l'Alta Val Germanasca, e vediamo un po' di appuntamenti per queste giornate. Iniziamo proprio da domani, venerdì 31 alle ore 18, Flavia Pini presenterà Io che volevo essere una principessa e invece sono una caregiver. Insieme a lei dialogheranno Mara Peiro, Roberta Chiara Brando, Lorena Davola e Elena Abbate. Alle ore 21 invece Rosa la Rossa, la vera storia di Rosa Luxemburg, un reading teatrale di Marina Bassani con musiche a cura di Dani Rajal. Questi sono gli incontri a Pralibro venerdì 31. Sabato invece alle ore 18 Andrea Simionel presenterà La ragazza d'aria, edizioni Rizzoli, e alle 21 Enrico Malatesta proporrà un reading di Francesco Forlani dal titolo Artisti, ciclisti e rivoluzionari a Parigi. Domenica 2 di agosto a Prali alle 11.30 una passeggiata sulle tracce del lupo insieme alla Fondazione Centro Culturale Valdese. Alle 18 Maledette di Stefana Doglioli ed Elena Miglietti. Alle 21 Lo sport e il potere dall'Iliade a Donald Trump, un reading di Mauro Berruto. Questi sono gli appuntamenti appunto per Pralibro per questo fine settimana. Domani magari andremo a vedere cosa ci sarà la prossima settimana, e un'altra importante rassegna. E per il programma completo vi consiglio di andare sul sito pralibro.org.

Abbiamo parlato di libri, di scritto misto, di pralibro, di appuntamenti dedicati all'editoria. Dobbiamo lasciare spazio tra poco all'informazione e alle notizie curate dal GR di Popolare Network, che andrà in onda appunto all'interno di Voci Protestanti Talk. Torniamo però tra pochissimo per parlarvi questa volta di una mostra. La mostra sugli 80 anni del voto alle donne arriva a Sestriere e poi ci sono altre tappe nel mese di agosto, ma la prima appunto è a Sestriere. E poi parliamo anche del Forte di Gavi,

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 15:30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Il presidente della Giunta per le autorizzazioni Davis Dori di AWS ha confermato che metterà a disposizione dei parlamentari le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore in affari con la mafia Carroccia. Ho il dovere come presidente di tutelare il diritto di tutti i membri della Giunta di poter prendere visione della documentazione per avere un quadro completo, ha detto Dori all'ufficio del presidenza della stessa Giunta. Dori ha spiegato che insieme alla lettera al presidente Lorenzo Fontana, al procuratore capo di Roma, Lovoi ha allegato il CD che al momento non è ancora stato aperto, ma che dovrebbe contenere le chat depositate dal legale dei Carroccia. Sulla questione è nato un braccio di ferro con la maggioranza, che sta cercando di evitare l'accesso ai documenti. Settimana prossima si dovrebbe rivotare sull'utilizzo delle intercettazioni, dunque sull'autorizzazione ad indagare su Delmastro.

0: L'Unione Europea ferma l'Italia sul riconoscimento facciale. È una pratica vietata dalla legge sulle AI. È applicabile già dall'anno scorso e diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con le AI ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo ogni giorno. Questo è un chiaro divieto, dice il portavoce della Commissione. L'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, la replica di fonti di Palazzo Chigi. Il provvedimento è fermo dopo i dubbi di Forza Italia.
1: A Venaus la polizia sta provando in ogni modo, per ora senza riuscirci, a vetare il campeggio Notav. L'iniziativa, con dibattiti e momenti di condivisione, era stata spostata a Venaus dopo il divieto in altri comuni. A Venaus si trova il presidio permanente del movimento. Una successiva ordinanza ha vietato il campeggio anche a Venaus, dove sono stati inviati i reparti antisommossa. Il presidio non è vietato, restiamo qui. La risposta dei Notav.
0: In una società civilmente ordinata, i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa.
1: La Commissione europea ha regato oggi quasi 3 miliardi e mezzo di euro a Kiev nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina. Serviranno ad acquistare droni, missili e aerei. L'obiettivo della Commissione è stanziare altri 20 miliardi entro la fine di quest'anno. La scorsa notte la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev. Ci sono almeno 8 morti. Il Cremlino afferma inoltre che le sue truppe hanno conquistato 4 nuovi insediamenti in 3 diverse regioni ucraine.
0: Resta alta l'allerta incendi su tutto il territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. Prosegue da ieri la lotta contro le fiamme in Grecia. Sull'isola di Creta circa 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi, mentre un comune è stato dichiarato in stato di emergenza. 3 vigili del fuoco che hanno perso la vita. L'emergenza continua anche in Turchia, dove preoccupano soprattutto i roghi nelle aree turistiche di Antalya e Fethiye. Un nuovo fronte si è invece aperto anche nel Regno Unito. Un vasto incendio è divampato non lontano dalla centrale nucleare di Suffolk. La situazione appare invece più stabile in Spagna e Francia. In Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato la fine dell'emergenza legata agli incendi, mentre in Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra al momento più stabile.
1: Le condizioni di siccità del bacino del Po peggiorano, il livello di severità idrica diventa alto, è l'esito della riunione di oggi dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, coordinato dall'autorità di bacino. L'allarme quindi si alza per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture di acqua potabile. Al momento oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno criticità negli approvvigionamenti, e molti di questi già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti e garantire continuità di servizio alle popolazioni. 15:34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Voci protestanti Talk ritorna in diretta in questo pomeriggio di giovedì 30 di luglio, seconda parte dopo l'informazione con Popolare Network. Prosegue la nostra puntata di oggi, ci siamo ascoltati Muse, Time is Running Out, un brano di qualche tempo fa, siamo rientrati in onda appunto con questo brano e ripartiamo anche con le notizie, notizie dedicate agli appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, servizi anche alla collettività. Fateci sapere cosa accade nei vari territori, arricchite, aiutateci ad arricchire le scalette appunto dei nostri programmi. La mostra sugli 80 anni del voto alle donne, di cui abbiamo parlato in questi mesi perché sta girando nei vari territori, è una mostra itinerante, arriva a Casa Olimpia a Sestriere, arriva sul territorio del Pinerolese. Questa mostra, che ha come titolo Torino 1946-2026, 80 anni di voto delle donne, ed è una mostra che rende appunto onore, celebra l'anniversario del primo voto femminile, ed è curata dalla Città Metropolitana di Torino. Allora, finora ha registrato veramente un grande interesse su tutto il territorio, è una mostra raccoglie anche delle, diciamo, delle informazioni, oltre che delle fotografie, delle informazioni sul periodo storico. Ci sono 12 pannelli, è costituita da 12 pannelli che appunto offrono degli spunti di riflessione sui temi della democrazia, della storia, del ruolo delle donne, e ci sono moltissime fotografie che raccontano anche con passione questo momento storico importante del primo voto delle donne. La mostra sarà visitabile, appunto, abbiamo detto, a Sestriere, a Casa Olimpia, che è l'ex casa cantoniera della provincia di Torino, che poi fu rinnovata per i Giochi Olimpici 2006 e adesso è diventato un importante polo culturale sul territorio. Sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca, ovvero il pomeriggio di lunedì e la mattina di mercoledì e sabato e di venerdì. Quindi turisti, residenti o persone che appunto vorranno andarla a vedere potranno farlo e potranno andare a curiosare appunto rispetto a questa mostra che, come vi dicevo, è itinerante, è stata esposta già in più di 30 comuni, piccoli anche o piccolissimi. Dopo Sestriere si sposterà a Varisella, a Pertusio e a Montaldo Torinese, e adesso appunto fino al 14 di agosto la mostra dedicata agli 80 anni di voto alle donne fa tappa a Casa Olimpia nella biblioteca comunale. Non perdetevela, a detta di chi l'ha vista, io non l'ho vista, ma a detta di chi l'ha vista è veramente bella, quindi è un'opportunità che vi ricordiamo e che è a vostra disposizione.

I Police con Du Du Du Da Da Da, il brano che abbiamo ascoltato mentre ci avviamo a finire questa puntata di Voci Protestanti Talk, non prima però di avervi parlato del Forte di Gavi. Allora, il Forte di Gavi è stato riaperto al pubblico recentemente perché è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, e una delle residenze reali sabaude, e si trova nel territorio vicino a Novi Ligure, a Ovada, quasi al confine con la Liguria, nella zona del Basso Alessandrino, ed è un luogo che appunto dopo i grandi interventi di recupero ha riaperto i battenti, proponendo moltissime iniziative, ma soprattutto proponendo un'accessibilità maggiore anche a chi ha qualche difficoltà di movimento. Nel mese di agosto quindi sono visitabili questi nuovi spazi museali del Forte di Gavi, che è stato appunto riaperto al pubblico. Sono percorsi che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Tra questi vi cito una mostra realizzata in collaborazione con l'Università di Torino, ed è una mostra dedicata ad Emily Dickinson. Il titolo è Fammi un quadro del sole. Beh, insomma, una frase celebre, quasi una poesia dedicata ad Emily Dickinson. Sono opere di Matilde Domestico, Floriana Porta, Alberto Casiraghi e Niccolò Tomaini. È un percorso dedicato appunto alla poetessa americana Emily Dickinson. Ci sono installazioni, libri, acquerelli, opere e via dicendo, quindi la potete visitare al Forte di Gavi fino al 4 di ottobre. Sempre fino al 4 di ottobre potete anche visitare la prima edizione di Fortissima Parade Special Art, nuova rassegna dedicata ai linguaggi d'arte contemporanea, che presenta varie opere, varie installazioni, pensate però in modo specifico proprio per essere installate nel Forte di Gavi, quindi sono state fatte un po' ad hoc. Quindi Forte di Gavi che riapre i battenti e che viene valorizzato anche grazie a queste mostre che perdureranno nei prossimi mesi e che, se volete, potete andare a visitare. Detto questo, noi chiudiamo la puntata di Voci Protestanti Talk, anche per oggi ci salutiamo, l'appuntamento è per domani come sempre con la diretta dalle 14 alle 16. Vi tengo compagnia nel primo pomeriggio di RBE. Se anche voi volete tenere compagnia a me, scrivete al 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it. Buona continuazione di pomeriggio, a domani con Voci Protestanti. Ciao.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il prefetto di Torino Donato Cafagna ha emesso 3 ordinanze in risposta all'annuncio del movimento NoTav di un nuovo campeggio di lotta per il prossimo fine settimana. La prima vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì. La seconda vieta, fino a cessate esigenze, domenica di detenere senza giustificato motivo oggetti idonei all'occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti nei territori dei comuni di Bruzzolo, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Lidero e Susa. Una terza ordinanza ha vietato infine nello stesso arco temporale l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi, aree e campestri e sentieri vicini ai cantieri TAV nei comuni di Susa, Giaglione e Chiomonte. Il movimento ha reagito immediatamente all'azione del prefetto lanciando attraverso i suoi canali social l'invito alla mobilitazione e spostando il campeggio nel presidio di Venaus. A sua volta il prefetto ha esteso la validità della prima ordinanza anche a quel comune. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per l'allargamento del tunnel storico del Tenda dal valore di 20,12 milioni di euro che prevede l'allargamento della canna storica del tunnel. Il commissario straordinario e amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha commentato la notizia parlando di risultato apprezzabile anche in termini di efficienza amministrativa. Dato il breve periodo intercorso tra l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di amministrazione, il successivo via libera della Commissione intergovernativa e la pubblicazione del bando che porta alla fase operativa un progetto destinato a potenziare in modo concreto la mobilità tra il Piemonte e le Alpi Marittime. Nel corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana sono state discusse e accolte alcune modifiche proposte dal Comitato Pendolari al piano di accessibilità e intermodalità del trasporto extraurbano nella provincia di Torino. I dettagli nel servizio di Nicolò Sezzu.
5: Il PAINT, Piano dell'Accessibilità e dell'Intermodalità, è lo strumento con cui la città metropolitana di Torino sta ridisegnando l'intera rete del trasporto pubblico extraurbano su gomma della provincia. Si tratta di un piano attuativo del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dedicato al trasporto pubblico. La città metropolitana di Torino è l'unica realtà in Italia dotata di un piano di settore con questo livello di dettaglio. Il nuovo assetto promette maggiore equità territoriale, permettendo a tutti i comuni di raggiungere Torino con un solo cambio, superando la frammentazione che oggi penalizza le aree periferiche. Si aggiungono il rafforzamento dei servizi festivi e orari più coerenti con le esigenze reali degli utenti. Tra le principali novità, la riforma delle direttrici principali con meno linee ma più forti, i nuovi nodi strategici a Pinerolo, Erasca e Ponte Chisone, attrezzati con parcheggi e servizi, un servizio a chiamata nelle aree a domanda debole come la Valpellice, Valli Chisone e Germanasca, dove decine di linee locali poco utilizzate lasceranno spazio a minibus prenotabili via app, con partenza da nodi come Torre Pellice Perosa Argentina. Nuovi collegamenti diretti, tra cui Torre Pellice Torino Porta Susa, via Ponte Chisone, che per la prima volta unisce la Val Pellice al capoluogo senza passare da Pinerolo, e Pinerolo Ospedale San Luigi di Orbassano. Pur intervenendo soprattutto sulla gomma, il Paint è pensato come piano di intermodalità in funzione di una crescente integrazione con la rete ferroviaria e in prospettiva con la futura metropolitana verso Orbassano. Il piano è passato attraverso incontri territoriali con i comuni, le cui osservazioni dovevano confluire in una proposta consolidata da trasmettere all'Agenzia della Mobilità Piemontese in vista della gara. Restano però nodi critici. La riforma arriva in un contesto di tagli ai fondi pubblici per il trasporto, che colpiscono soprattutto le aree extraurbane. Alcune corse, come quelle serali tra Pinerolo e la Val Chisone, non sono state inserite nella base di gara. La loro riattivazione dipenderà dal futuro gestore, ipotesi al momento poco probabile. La sostituzione di molte linee locali con minibus a prenotazione app rischia di modificare le abitudini di mobilità di comunità dove utenti anziani o meno digitalizzati potrebbero avere difficoltà. Inoltre, la lettera dei comuni del Pinerolese, rimasta senza risposta per mesi prima della mobilitazione dei pendolari, segnala una criticità nel rapporto tra città metropolitana e amministrazioni locali, un problema emerso anche nelle chiusure della galleria di Porte, dove più sindaci hanno lamentato scarsa comunicazione. Il Paint viene descritto come una strategia aperta e non immodificabile. Anche dopo l'invio della proposta all'agenzia, il lavoro di messa a punto proseguirà, ad esempio, sugli orari scolastici. Il precedente del Pinerolese, con la mobilitazione che ha già portato a modifiche concrete dopo la chiusura degli incontri territoriali di marzo, lascia intendere che il confronto tra città metropolitana, amministrazioni locali e utenti continuerà. Nicolo Sezzu per RBE.
4: In conseguenza alle condizioni climatiche caratterizzate da forte siccità, il sindaco di Giaveno, Stefano Locco, ha emesso un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici. Il primo cittadino ha fatto sapere di aver condiviso la scelta con SMAT, che da ormai 2 settimane parlava di allerta anche in virtù delle previsioni di medio termine, e sottolinea come la misura abbia carattere preventivo in quanto non è ancora presente una situazione di reale rischio. Con effetto immediato e fino a nuova disposizione è pertanto vietato utilizzare l'acqua potabile per l'irrigazione di giardini e prati ed esclusione degli orti, il lavaggio di cortili e piazzali e il riempimento di piscine. Al momento in Piemonte sono circa un centinaio i comuni ad aver emesso ordinanze analoghe, concentrati soprattutto nella provincia di Alessandria. In una nota stampa, l'ASL Totrea ha comunicato che, nonostante la cessazione dell'attività di tre pediatri di libera scelta del distretto Area Metropolitana Nord, nessuna delle circa 2.000 famiglie coinvolte resterà scoperta dal servizio. L'azienda sanitaria ha infatti predisposto 3 bandi per incarichi temporanei e al momento risultano coperte le sedi di Venaria e di Druento. La dotazione attuale di 8 pediatri di libera scelta operanti sul territorio del distretto consente di garantire la continuità di assistenza, tuttavia si sta lavorando a una soluzione anche per i comuni di San Giglio, Givoletto e La Cassa, per la cui copertura non ci sono state candidature. E chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio, annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi della Val d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola in serata fino alle pianure a nord del Po. Per quanto riguarda le precipitazioni, tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo e Canavese, la Val d'Aosta e le valli del Sesia e dell'Ossola. Più isolati tra le valli cuneesi, Chisone e Susa. In serata qualche temporale fino alle basse valli e pianure tra Cunese, Torinese e Nord Piemonte. In Liguria mattinata soleggiata con qualche nube bassa sul livello del mare. Nel pomeriggio temporali sulle Alpi Liguri in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida e in cessazione prima del tramonto. Nubi nel pomeriggio anche sulle testate di Val Trebbia e Aveto, ma senza conseguenze. Altrove cielo da poco nuvoloso a sereno in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalarvi che lungo la provinciale 197 del Col dell'Is si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Almese nella fascia oraria 8:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolo di Radio Bequit, anche il figlio d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Popolare Network.
1: Sette e trenta, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Spin Time, l'edificio occupato a Roma, scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio che c'è stato questa mattina. Il Comune di Roma sta cercando di coordinare l'attività per trovare una sistemazione alle famiglie rimaste senza un tetto.
2: Un edificio di due piani è crollato a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre, ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare ai vigili del fuoco di non riuscire a mettersi in contatto con i propri parenti.
1: A Barcellona sono state aperte due inchieste sulla morte di Samuele Spinelli, fiorentino, morto in circostanze sospette dopo essere stato bloccato dalla polizia nella capitale catalana. Il giovane si trovava in Spagna per girare un video musicale. Il 29 maggio è entrato in un negozio del centro in stato di agitazione e disorientamento. Secondo quanto emerge dai filmati

0: negozio sarebbe stato bloccato prima dalla vigilanza, poi dalla polizia, legato in uno stanzino e bloccato a terra per circa 40 minuti con i poliziotti seduti sopra di lui, andato in arresto cardiaco, non si è più ripreso. Non cerchiamo vendetta, ma che la verità venga a galla, confidiamo che l'Italia si faccia carico di fare chiarezza, ha detto il padre.
1: Resta alta l'allerta incendi su tutto il territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un nuovo rogo è divampato ieri nella zona di Fermoselle al confine con il Portogallo e ha già bruciato oltre 11.000 ettari di vegetazione. Prosegue intanto la lotta contro le fiamme in Turchia e Grecia. Sull'isola greca di Creta circa 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa dell'avanzata degli incendi, mentre un comune è stato dichiarato in stato di emergenza. 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In Francia intanto l'incendio nella provincia della Gironda sembra al momento stabile.
0: Hamas sarebbe vicina ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana che riferisce ad un accordo imminente con Israele. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo e sottolineano che la questione delle armi resta il principale nodo da sciogliere. Sulla striscia di Gaza intanto continuano i quotidiani gli attacchi israeliani. Solo nelle ultime 12 ore tra i civili si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini, più di 30 i feriti.
1: Conflitto nel Golfo Persico, 3 militari iraniani sono rimasti uccisi nel nord-ovest del paese dopo i raid aerei statunitensi lanciati nella notte. Lo annuncia il regime di Teheran in una nota in cui rivendica attacchi su Kuwait e sulla Giordania. Nessuna rivendicazione invece del bombardamento con droni sul porto di Damietta, il primo che ha colpito l'Egitto dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Cairo finora non ha attribuito a nessuno la responsabilità dell'attentato che ha colpito una nave cisterna di gas di proprietà statunitense.
0: Il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro, la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona, sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante, a giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione, non varia il numero degli occupati per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi, resta soprattutto il forte divario generazionale, disoccupazione giovanile al 18,4% che scende al 3,4% sopra i 50 anni. 17:34 minuti, ci risentiamo alle 18:30 con le notizie di Popolare Network, alle 19:30 poi il giornale radio, a più tardi.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il prefetto di Torino Donato Cafagna ha emesso 3 ordinanze in risposta all'annuncio del movimento NoTav di un nuovo campeggio di lotta per il prossimo fine settimana. La prima vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì. La seconda vieta fino a cessate esigenze domenica di detenere senza giustificato motivo oggetti idonei all'occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti nei territori dei comuni di Bruzzolo, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Lidero e Susa. Una terza ordinanza ha vietato infine nello stesso arco temporale l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi, aree e campestri e sentieri vicini ai cantieri TAV nei comuni di Susa, Giaglione e Chiomonte. Il movimento ha reagito immediatamente all'azione del prefetto lanciando attraverso i suoi canali social l'invito alla mobilitazione spostando il campeggio nel presidio di Venaus. A sua volta il prefetto ha esteso la validità della prima ordinanza anche a quel comune. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per l'allargamento del tunnel storico del Tenda dal valore di 20,12 milioni di euro che prevede l'allargamento della canna storica del tunnel. Il commissario straordinario e amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha commentato la notizia parlando di risultato apprezzabile anche in termini di efficienza amministrativa, dato il breve periodo intercorso tra l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di amministrazione, il successivo via libera della Commissione intergovernativa e la pubblicazione del bando che porta alla fase operativa un progetto destinato a potenziare in modo concreto la mobilità tra il Piemonte e le Alpi Marittime. Nel corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana sono state discusse e accolte alcune modifiche proposte dal Comitato Pendolari al piano di accessibilità e intermodalità del trasporto extraurbano nella provincia di Torino. I dettagli nel servizio di Nicolò Sezzu.
1: Il PAINT, Piano dell'Accessibilità e dell'Intermodalità, è lo strumento con cui la città metropolitana di Torino sta ridisegnando l'intera rete del trasporto pubblico extraurbano su gomma della provincia. Si tratta di un piano attuativo del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dedicato al trasporto pubblico. La città metropolitana di Torino è l'unica realtà in Italia dotata di un piano di settore con questo livello di dettaglio. Il nuovo assetto promette maggiore equità territoriale, permettendo a tutti i comuni di raggiungere Torino con un solo cambio, superando la frammentazione che oggi penalizza le aree periferiche. Si aggiungono il rafforzamento dei servizi festivi e orari più coerenti con le esigenze reali degli utenti. Tra le principali novità, la riforma delle direttrici principali, con meno linee ma più forti, i nuovi nodi strategici a Pinerolo, Erasca e Ponte Chisone, attrezzati con parcheggi e servizi, un servizio a chiamata nelle aree a domanda debole come la Valpellice, Valli Chisone e Germanasca, dove decine di linee locali poco utilizzate lasceranno spazio a minibus prenotabili via app, con partenza da nodi come Torre Pellice per Osa Argentina. Nuovi collegamenti diretti, tra cui Torre Pellice Torino Porta Susa, via Ponte Chisone, che per la prima volta unisce la Val Pellice al capoluogo senza passare da Pinerolo, e Pinerolo Ospedale San Luigi di Orbassano. Pur intervenendo soprattutto sulla gomma, il PAINT è pensato come piano di intermodalità in funzione di una crescente integrazione con la rete ferroviaria e in prospettiva con la futura metropolitana verso Orbassano. Il piano è passato attraverso incontri territoriali con i comuni, le cui osservazioni dovevano confluire in una proposta consolidata da trasmettere all'Agenzia della Mobilità Piemontese in vista della gara. Restano però nodi critici. La riforma arriva in un contesto di tagli ai fondi pubblici per il trasporto, che colpiscono soprattutto le aree extraurbane. Alcune corse, come quelle serali tra Pinerolo e la Val Chisone, non sono state inserite nella base di gara. La loro riattivazione dipenderà dal futuro gestore, ipotesi al momento poco probabile. La sostituzione di molte linee locali con minibus a prenotazione app rischia di modificare le abitudini di mobilità di comunità dove utenti anziani o meno digitalizzati potrebbero avere difficoltà. Inoltre la lettera dei comuni del Pinerolese, rimasta senza risposta per mesi prima della mobilitazione dei pendolari, segnala una criticità nel rapporto tra città metropolitana e amministrazioni locali, un problema emerso anche nelle chiusure della galleria di Porte, dove più sindaci hanno lamentato scarsa comunicazione. Il PAINT viene descritto come una strategia aperta e non immodificabile. Anche dopo l'invio della proposta all'agenzia, il lavoro di messa a punto proseguirà, ad esempio, sugli orari scolastici. Il precedente del Pinerolese, con la mobilitazione che ha già portato a modifiche concrete dopo la chiusura degli incontri territoriali di marzo, lascia intendere che il confronto tra città metropolitana, amministrazioni locali e utenti continuerà. Nicolo Sezzu per RBE.
0: In conseguenza alle condizioni climatiche caratterizzate da forte siccità, il sindaco di Giaveno, Stefano Locco, ha emesso un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici. Il primo cittadino ha fatto sapere di aver condiviso la scelta con SMAT, che da ormai 2 settimane parlava di allerta anche in virtù delle previsioni di medio termine, e sottolinea come la misura abbia carattere preventivo in quanto non è ancora presente una situazione di reale rischio. Con effetto immediato e fino a nuova disposizione è pertanto vietato utilizzare l'acqua potabile per l'irrigazione di giardini e prati ad esclusione degli orti, il lavaggio di cortili e piazzali e il riempimento di piscine. Al momento in Piemonte sono circa un centinaio i comuni ad aver emesso ordinanze analoghe, concentrati soprattutto nella provincia di Alessandria. In una nota stampa, l'ASL Totrea ha comunicato che, nonostante la cessazione dell'attività di tre pediatri di libera scelta del distretto Area Metropolitana Nord, nessuna delle circa 2.000 famiglie coinvolte resterà scoperta dal servizio. L'azienda sanitaria ha infatti predisposto 3 bandi per incarichi temporanei e al momento risultano coperte le sedi di Venaria e di Druento. La dotazione attuale di 8 pediatri di libera scelta operanti sul territorio del distretto consente di garantire la continuità di assistenza, tuttavia si sta lavorando a una soluzione anche per i comuni di San Giglio, Givoletto e La Cassa, per la cui copertura non ci sono state candidature. E chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna in accentuazione nel pomeriggio, annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi della Val d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola in serata fino alle pianure a nord del Po. Per quanto riguarda le precipitazioni, tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo e Canavese, la Val d'Aosta e le valli del Sesia e dell'Ossola. Più isolati tra le valli Cunesi, Chisone e Susa. In serata qualche temporale fino alle basse valli e pianure tra Cunese, Torinese e Nord Piemonte. In Liguria mattinata soleggiata con qualche nube bassa sul livello del mare, nel pomeriggio temporali sulle Alpi Liguri in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida e in cessazione prima del tramonto. Nubi nel pomeriggio anche sulle testate di Valtrebbia e Aveto, ma senza conseguenze. Altrove cielo da poco nuvoloso a sereno in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Scontro Roma-Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione. Frenata in Parlamento, ma Palazzo Chigi ribadisce l'intenzione di andare avanti. Mattarella richiama la politica, tensione e aggressività distolgono dai problemi reali e le leggi non si fanno su misura, dice il capo dello Stato con riferimento al caso Roggero. Ucraina, 8 morti e 50 feriti dopo l'ultima ondata di attacchi russi. Un missile sconfina in Polonia, cade vicino al confine. La Varsavia e Bruxelles, reazioni indignate, mentre la NATO attiva le difese aeree e terrestri. Nessuna tregua per Gaza, Israele torna a colpire la striscia, 7 morti palestinesi solo oggi. Questo non è un cessate il fuoco, denunciano le organizzazioni umanitarie. La stampa israeliana intanto rivela che Hamas è vicina a accettare il disarmo, per ora nessuna conferma da parte palestinese. Il conflitto iraniano si attacca all'Egitto, un drone colpisce una nave cisterna statunitense nel porto di Damietta, ma nessuno rivendica l'attacco. Houthi iraniani accusano Israele di depistaggio. Il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra, potrebbe durare fino a 2 settimane. Valsusa ancora militarizzata, ordinanze dell'ultima ora del prefetto stanno cercando di impedire la 4 giorni di campeggio no TAV. Molta polizia in assetto antisommossa, gli attivisti, andiamo avanti. Spin Time, l'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio di questa mattina. Gli occupanti continueremo a restare. La UEFA si rivolta contro Gianni Infantino. Le squadre europee boicotteranno i mondiali se non ritirerà il suo piano per privatizzare la FIFA. La decisione all'unanimità da tutte e 55 le federazioni del calcio europeo. A Messina si cercano i dispersi per il crollo di una palazzina dovuto all'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. Per ora ci sono 5 feriti. 18.32 è tutto, ci risentiamo alle 19.30 col giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalarvi che lungo la provinciale 197 del Col dell'Is si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Almese nella fascia oraria 8:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
0: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo giovedì 30 di luglio la meditazione è curata da Graziella Romano, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno 283, Chi nella rocca del Signor. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Daniele leggiamo al capitolo 11 il versetto 32. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E dal libro dell'Apocalisse, capitolo 3, i versetti da 7 a 10. Queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra.
3: Care sorelle, cari fratelli, in ascolto di Radio Bequit Evangelica, ci chiediamo oggi che cosa vuol dire agire con fermezza nella conoscenza di Dio. Che cosa vuol dire conoscere Dio come il nostro Dio? Sicuramente vuol dire conoscere la sua volontà, muoversi nel mondo tenendo presente la verità del nostro Dio che si è rivelata per noi cristiane e cristiani in Cristo. Ma il profeta Daniele, che scrive dei conflitti e delle abiure del giudaismo del suo tempo, ci vuole dire che conoscere Dio significa innanzitutto essere in relazione con Lui. Significa resistere alle seduzioni del tempo e ci dice anche che la vera fede non è passiva. Chi conosce Dio trova il coraggio morale e fisico di resistere alle pressioni esterne e di agire con fermezza. L'agire della persona credente nella storia è l'agire di cui parla anche il teologo svizzero Karl Barth, che durante un'intervista nel 1963 invitò a leggere la Bibbia e il giornale insieme, a interpretare cioè le notizie dei quotidiani alla luce della scrittura, sottolineando la necessità di usare la fede e la scrittura per comprendere il mondo e ciò che in esso avviene. Leggere il giornale alla luce della scrittura aiuta a non chiudere la fede in una bolla astratta, lontana da quell'agire con fermezza di cui ci parla il profeta Daniele, e anche a non considerare il giornale come verità inconfutabile e inesorabile. Anche l'Apocalisse ci esorta ad una sorta di resistenza, alla costanza, per essere preservati dalla tentazione. La tentazione di cui parla il profeta Daniele è quella del paganesimo, dell'assimilazione. Quella di cui parla l'Apocalisse è quella dell'Anticristo. Sembra tutto così lontano da noi, dalla nostra sensibilità moderna e razionale, ma forse se guardiamo più da vicino il nostro mondo, lo scopriamo immerso nel paganesimo e ignorante nella fede. Lo vediamo immerso in un agire che non potrebbe essere più lontano dalla conoscenza di Dio. Oggi sono i signori della guerra che agiscono, mentre molta parte del mondo resta a guardare, pur sapendo perfettamente che Dio è il Dio della vita, della pace, della giustizia. Il popolo della pace non riesce a far sentire la sua voce, non riesce ad agire con fermezza, non riesce a restare costante nella fede e a resistere alla tentazione dell'abitudine al male, dell'abitudine allo spettacolo della morte e della sopraffazione, alla tentazione di pensare che tanto non possiamo fare nulla di fronte alla potenza delle armi e della finanza. Come resistere a queste tentazioni che annientano la fede, che annullano la conoscenza di Dio, nel senso proprio che la riducono a nulla? Dove può e come può agire la nostra fermezza nella condanna dei genocidi, delle guerre, delle violenze? Non ho la risposta, naturalmente, ma voglio tentare comunque una risposta possibile. Credo che resistere alle tentazioni del nostro mondo voglia dire coltivare la speranza, fare spazio alla speranza che guarisce il cinismo e la disperazione, fare spazio ad una speranza che si fa fede e che crede quindi nell'amore di cui il Signore in Cristo ci ha dato una testimonianza irrefutabile, e farlo agire quell'amore, facendo spazio e cassa di risonanza agli operatori di pace, a chi ha fame di giustizia, a chi si adopera per la messa in questione dei sistemi che governano il mondo, a chi ha a cuore le sorti dell'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio e destinato alla vita eterna. Amen.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 30 di Valbormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Contro Roma-Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione. Frenati in Parlamento, ma Palazzo Chigi vuole andare avanti. Mattarella richiama la politica, tensioni e aggressività distolgono dai problemi reali e le leggi non si fanno su misura, dice il capo dello Stato con riferimento al caso Roggero. Ucraina, 8 morti e 50 feriti dopo l'ultima ondata di attacchi russi. Un missile sconfina in Polonia, cade vicino alla frontiera. Da Varsavia e Bruxelles reazioni indignate, la NATO attiva le difese aeree e terrestri. Il conflitto iraniano si allarga all'Egitto, un drone colpisce una nave cisterna statunitense nel porto di Damietta, ma nessuno rivendica l'attacco. Houthi iraniani accusano Israele di depistaggio. Il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra, potrebbe durare fino a 2 settimane. Spin Time, l'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio di questa mattina. Gli occupanti, non ci muoviamo. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. L'Europa avverte il governo Meloni, il progetto sul riconoscimento facciale così come è stato scritto a Roma non va bene. Un uso così ampio senza le necessarie garanzie fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata della maggioranza, Forza Italia sembra avere dubbi. Soprattutto un botta e risposta tra Roma e Bruxelles, perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti.
2: L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni. Perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità, ma gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria. La definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni, una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa specifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella, che ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Da Roma, Anna Bredice.
3: Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a nord.

0: Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i due rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustifica aggredisce la Costituzione, dice, ma sembra anche dare un consiglio, ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
1: Il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, dato però in chiaroscuro, la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona ed è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione, dovuta a un calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. Esteri, in Ucraina, l'ultima ondata di attacchi aerei russi ha fatto scattare l'allarme aereo nella vicina Polonia. Su Kiev e altre città del paese l'aviazione russa ha lanciato nella notte quasi 300 ordigni. Un missile però ha sconfinato virando lo spazio aereo polacco, causando un cratere vicino al confine tra i due paesi. Da Varsavia e Bruxelles ci sono state reazioni indignate. La NATO si è schierata al fianco della Polonia e ha attivato le difese aeree terrestri. Gli ultimi raid aerei russi hanno causato 8 vittime tra civili ucraini. Il numero non è ancora definitivo. Piero Meda è rappresentante paese in Ucraina dell'ONG italiana We World.
2: Nelle ultime 3 settimane la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale, un attacco diretto agli aiuti umanitari, oltre che una perdita economica notevole, perché si parla di milioni e milioni di dollari, di euro, di materiali che erano pronti per essere distribuiti, soprattutto per l'inverno che arriverà presto. E il numero di operatori umanitari che vengono uccisi nelle zone di fronte sta aumentando, soprattutto perché sta incrementando l'uso dei droni FPV, quindi i droni piccoli, kamikaze, che si lanciano sulle macchine in movimento. E quindi le macchine delle ONG, come anche la nostra, vengono attaccate e purtroppo uccidendo personale che lavora con noi.
1: Hamas sarebbe vicina a accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidiani, solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. La testimonianza di Randa Massoud, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
3: Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli 3 arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equipe mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma, non sembra destinato a fermarsi nel prossimo futuro. Per questo è necessario continuare a chiedere con sempre maggiore forza un vero cessate il fuoco a Gaza.
4: We need to advocate more and more for a true ceasefire in Gaza.
1: Golfo Persico, 3 militari sono rimasti uccisi nel nord-ovest dell'Iran a causa degli ultimi raid aerei statunitensi, lo ha annunciato Teheran in una nota in cui a sua volta rivendica attacchi su Kuwait e Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sull'infrastruttura energetica dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Michele Migone.
5: Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri civili e militari incapaci di fornirgli una soluzione che gli permette di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta infatti rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Hamad Wahidi, il capo dei guardiani della rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa delle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone a due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump a tornare alla guerra. Secondo il New York Times invece l'attacco sarebbe stato eseguito proprio dagli iraniani per far capire agli USA e ai suoi alleati quanto può allargarsi il conflitto in Medio Oriente.
1: La UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio se Infantino non ritirerà il suo piano di riforma della FIFA, una minaccia clamorosa votata questa sera all'unanimità dalle 55 federazioni del calcio europeo. Il piano deve essere ritirato, dicono, altrimenti i mondiali si faranno senza le nazionali europee. Il progetto è quello che prevede di creare una costola privata della FIFA a scopo di lucro, finalizzata solamente al business. Tra i principali investitori, tra l'altro, c'è il fratello di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il piano aveva già suscitato molte proteste, oggi il passo formale della UEFA. Torniamo in Italia, Messina. C'è stata una esplosione in un palazzo di due piani, dovuta, secondo il sindaco, probabilmente una bombola di gas. Il palazzo ospita negozi e abitazioni, ne è seguito un crollo. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 5 feriti gravi accertati e allo stato attuale i dispersi che si starebbero cercando da parte dei soccorritori sarebbero almeno 6. Lo sentivate all'inizio del giornale radio, il richiamo di Mattarella sulla Valsusa, dove oggi è stata un'altra giornata di forte tensione e militarizzazione, potrebbe non essere l'ultima. Diverse ordinanze dell'ultima ora della prefettura stanno cercando di impedire la 4 giorni di campeggio notav iniziata oggi. In zona c'è molta polizia in assetto antisommossa. La nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
6: Braccio di ferro tra prefettura di Torino e movimento notav in Val di Susa. Nella sola mattinata di oggi il prefetto Donato Cafagna ha firmato 4 ordinanze. Al centro della vicenda c'è il campeggio della Piana. 4 giorni di incontri, assemblee e iniziative organizzati dai comitati della valle. Per la prefettura però l'evento potrebbe favorire proteste anche violente dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Da qui la stretta, vietati campeggi a Susa e Bussoleno, travisamenti con caschi e passamontagna in 6 comuni della valle. Inoltre è stato vietato l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri dell'alta velocità fino a domenica. Fin dalle prime ore della giornata camionette e reparti mobili della polizia hanno presidiato le zone interessate impedendo l'accesso alle aree destinate all'accampamento. Il movimento notav ha quindi deciso di spostarsi nella piazza di Susa e successivamente a Venaus, annunciando l'intenzione di confermare il programma delle iniziative. Ma anche qui è arrivata un'ulteriore ordinanza che ha vietato il campeggio. I manifestanti hanno così trasformato l'accampamento in un presidio permanente. La prefettura di Torino fa le veci della politica e emette ogni ordinanza, denunciano i notav. Non è la prima volta che si proclamano zone rosse, continuano, ma per la prima volta che fisicamente viene schierata la celere al di fuori dei presidi per impedire di campeggiare, sostare o muoversi liberamente. Il movimento ha deciso che affronterà giorno per giorno il da farsi.
1: Chiudiamo andando a Roma. Spin Time, una delle più grandi occupazioni italiane. L'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio che c'è stato questa mattina. Ancora in corso assemblea degli attivisti. Andiamo in diretta a Roma da Maria D'Amico.
7: Sì, un sequestro giudiziario che non fa paura, anzi rafforza la volontà di tutte e tutte di rimanere in strada per difendere lo Spin Time. Si sono dati appuntamento già questa notte e poi hanno proseguito, sono ancora in Santa Croce in Gerusalemme. Le decine e decine di persone che sono appunto si sono mobilitati dopo quanto è accaduto l'incendio di questa notte. La volontà è quella di salvaguardare un'esperienza di inclusione e solidarietà, rigettando i tentativi della destra di usare l'incendio come come alibi per sgombrare lo Spin Time. L'assemblea, che come dicevi tu si sta concludendo in questo momento, ha ribadito questo, il concetto di difendere lo Spin Time, lo hanno detto due assessori del comune di Roma, lo hanno detto tutti i militanti che sono intervenuti, lo ha detto Don Mattia, che ha detto bisogna rapportarci ai poveri come persone e non come problemi, come vorrebbe appunto qualcuno, pensando agli abitanti dello Spin Time. Rimarranno in strada le famiglie anche questa notte, aspettando una soluzione per domani. Saranno trasferiti in alcune strutture del comune di Roma i bambini e le persone più fragili. Vi restituisco la linea.
1: Grazie Maria D'Amico in diretta da Roma. Sono le 19:45 minuti, si chiude qui questa edizione del giornale di Popolare Network. Sara Milanese, Valentina Bosoni, Alessandro Principe, redazione, Massimo Alberti in studio. Prossimo appuntamento alle 22:30, buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
10: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
9: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
10: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. In viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
9: C'è tutto sul sito.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro.

0: posso avanzare mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

Buonasera a tutte e bentornate a Pride on Air. Pride on Air è il programma del coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE e ospitato nella sede dell'Intreccio Viola. Di cosa parleremo oggi? Ah, intanto chi sono io? Io sono Chiara, ma se ci seguite ormai lo saprete benissimo. E con me c'è in regia Darianna che ci aiuta sempre a costruire queste fantastiche puntate. Di cosa parleremo oggi? Fa caldo, fa caldissimo, è super estate. E ormai siamo alle porte di agosto e quindi molte persone sono già andate in ferie, con le partenze, quelle un po' strategiche, ma molte altre andranno via adesso, soprattutto le persone fuori sede. Ma che cosa vuol dire per le persone fuori sede andare in vacanza? Spesso vuol dire anche tornare nel proprio luogo d'origine. E sappiamo quanto questo possa essere difficile, soprattutto lo sappiamo noi, persone fuori sede. E quindi oggi parleremo un pochino di che cosa vuol dire estate, di viaggi, di ritorni e cercheremo anche di dare qualche consiglio su come affrontare al meglio il ritorno a casa qualora di ritorni si parli. Questo ovviamente sempre accompagnato dalla nostra musica, cerchiamo sempre di avere persone LGBTQIA+ o alleate nelle nostre scalette e quindi consigliamo anche di andare poi a cercare chi sono queste personcine e ascoltarle e sostenere la musica queer.

Prima di parlare del tema della puntata di oggi, però ci faceva piacere dedicare un momento a quello che è successo al Pride di Berlino il 25 di luglio. Una persona con un furgone si è buttata sulla folla alla fine del Pride e in un vero e proprio attentato al Pride e purtroppo c'è stato un morto, una donna, e 29 feriti. L'attentatore stesso è poi stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento e questa cosa ovviamente ci tocca a tutte, ci tocca perché vuol dire che la nostra libertà ancora una volta è messa a repentaglio e purtroppo poi sappiamo che questi attentati non sempre sono isolati. Non si hanno ancora certezze effettivamente se questa persona fosse affiliata a qualche cellula terroristica, cosa che ci tiene un po' sulle spine ovviamente, perché se era una persona che ha avuto un'iniziativa sua personale, un conto, se invece c'è un progetto dietro, è tutta una storia. Vogliamo portare la nostra solidarietà, alle persone che sono state coinvolte, alle loro famiglie. E anche alle persone che hanno organizzato il Pride di Berlino, perché sicuramente non sarà facile uscire da questo lutto. È una cosa davvero importante per la comunità ricordarlo, e anche ad Amsterdam, dove sono iniziati i festeggiamenti per il World Pride di quest'anno, hanno fatto un momento di commemorazione, per le vittime. E quindi diciamo che stiamo un po' col morale basso anche per questo, perché comunque noi come persone che organizzano Pride non solo ci sentiamo coinvolte perché parte della comunità, ma anche ci sentiamo responsabili verso le persone che partecipano ai nostri eventi e verso la loro sicurezza. E quindi sarà sicuramente importante dedicarci ancora più attenzione. Però non voglio soltanto farvi intristire, anche se vi chiedo davvero, fateci un favore, informatevi su questa vicenda perché è molto importante capire perché i Pride sono ancora sotto attacco, così come altri Pride in Europa vengono ancora vietati. Questo vuol dire che la nostra comunità è ancora un bersaglio, per tante persone, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista terroristico, ma in generale dell'odio verso la nostra comunità. E adesso mi ripiglio un attimo. Dicevamo, tema vacanze, un tema non facilissimo, soprattutto per le persone fuori sede. A me è capitato in questi giorni di parlare con diverse persone davvero preoccupate per questo rientro. Alcune persone sono preoccupate perché non hanno potuto fare coming out in famiglia e quindi tornano in un posto in cui non si sentono accettate, non hanno la possibilità di essere loro stesse. Altre persone invece mi hanno riportato che la loro preoccupazione, anche quando il coming out è avvenuto, o persone che non sono LGBTQIA+, la preoccupazione va verso il rapporto, la dinamica familiare, perché anche quando andiamo d'accordo con le nostre famiglie, anche solo il fatto di abitare distanti magari può mettere un po' in crisi le nostre dinamiche, soprattutto quando torniamo dal nostro paese di origine, la nostra città di origine. Che cosa possiamo fare quindi per migliorare questa esperienza? E quindi volevamo darvi qualche consiglio. Intanto, se volete, potete anche recuperare la puntata che abbiamo fatto prima di Natale, perché anche lì ci siamo un po' soffermati su che cosa vogliono dire le festività e i momenti conviviali in famiglia. È possibile che le persone che vi stanno accanto facciano dei commenti su di voi, sul vostro stile di vita, sul vostro orientamento, sulla vostra identità di genere, ma anche sui vostri corpi. Quante pubblicità ci hanno tempestato per anni con il discorso del corpo da spiaggia, del fisico che bisogna avere per potersi mostrare in spiaggia. Quindi tutta questa grassofobia è un altro tema importante perché magari le persone che ci stanno attorno, i nostri genitori, le nostre zie, non hanno questa sensibilità. Io vi sollecito a ricordarvi chi siete e
da dove venite, nel senso di qual è il luogo che avete scelto come vostra residenza, e tra poco vi daremo anche qualche altra dritta per sopravvivere alle vacanze.

0: Pride on Air.
1: Come mi ricordava Darianna, in realtà il problema non è solo quando si torna in famiglia, ma anche quando si viaggia. Per esempio, a me è capitato almeno due volte di andare in un albergo e trovare una camera con letto matrimoniale quando in realtà erano state chieste due singole, o viceversa una camera doppia quando era stata chiesta una camera matrimoniale. Perché? Perché le persone danno per scontato che se sei con una persona del tuo stesso sesso, allora siete amiche o amici e quindi condividete la stanza ma con letti separati. Invece nel secondo caso, che mi è proprio capitato a Barcellona con un mio compagno di attivismo, ci siamo presentati in reception e non trovavano la stanza perché davano per scontato di dover cercare una matrimoniale e non due singole. Oltre a queste discriminazioni non volute, possono essercene delle altre. Per esempio, se andiamo in un posto che non conosciamo, magari anche in dei paesi che sappiamo che non sono molto aperte verso la comunità LGBTQIA+, ci possiamo preoccupare di come ci guardano le persone. Magari abbiamo una partner con cui siamo abituati a girare per mano, quindi quale sarà la reazione delle persone, come ci tratteranno i camerieri e le cameriere se ci sentono, ci chiamiamo con vezzeggiativi, e quindi c'è un po' di preoccupazione. Questo fa parte anche del minority stress di cui abbiamo già parlato più volte, quindi non soltanto quando le persone sanno che sei una persona queer e ti vogliono colpire sui punti deboli, ma alle volte anche quando le persone non lo sanno possono fare dei commenti o avere degli atteggiamenti che per te risultano sgradevoli. Quindi anche questo sicuramente è un punto un po' complesso. Per quanto riguarda consigli, invece, tornando a quanto dicevamo prima su come affrontare il ritorno, un primo consiglio può essere quello di non cercare di mettersi testa contro testa con le persone che non sono d'accordo con noi, appunto parenti, amici e amiche che abbiamo lasciato nella nostra città di origine, ma provare a fare insieme delle attività, che sia andare al mare, che sia andare nei musei, andare al cinema, fare delle cose, perché molto spesso quando facciamo delle cose insieme ad un'altra persona è più facile stare nel piacere della condivisione e non entrare in degli scorni, in dei dibattiti che comunque sappiamo che molto difficilmente saranno produttivi. Un altro consiglio è quello di ritagliarsi del tempo per sé, facendo le cose che ci piacciono, ascoltando la musica che ci piace, leggendo dei libri, guardando dei film, e avremo molti consigli al riguardo, tra l'altro. E ancora, se nella nostra città di origine abbiamo degli amici e delle amiche a cui siamo particolarmente legati, sappiamo che ci accettano e con i quali andiamo d'accordo, possiamo organizzare degli eventi, delle cose, delle uscite per passare più tempo con loro e quindi stare di meno in un posto in cui invece non ci sentiamo a casa, anche se casa dovrebbe essere. Un altro consiglio che possiamo dare è quello di rimanere comunque in contatto con la vostra comunità di riferimento, con quella che può essere la vostra famiglia scelta, per esempio, qualora foste nella città in cui vivete attualmente. Perché questo vi aiuta non solo a ricordarvi che ci sono delle persone che vi vogliono bene, ma anche che qualora questo ritorno per voi non sia così gradito, comunque durerà al massimo qualche settimana e poi potrete tornare in un posto in cui invece potete essere voi stessi e potete sentirvi più tranquille. Nel prossimo spezzone vi consiglieremo un po' di libri e un po' di film da vedere durante queste vacanze.

annientare la vostra estate, ho tirato giù un po' di titoli di libri e di film, cercando di andare a toccare quante più soggettività LGBTQIA+ possibili. Però abbiate pazienza, sbircerò dagli appunti perché non me li ricordo tutti. Alcuni di questi libri e di questi film li ho letti e visti e ve li straconsiglio. Altri invece mi sono stati consigliati dalle persone della comunità. Cominciamo con le storie gay. Allora, film che io ho amato tantissimo, ma ancora di più il libro Call Me by Your Name. Questo ne abbiamo già parlato, il film è stato reso famosissimo anche diversi attori più o meno chiacchierati, ma la trama è super carina, poi è in estate, ambientato in un paesino dell'Italia e quindi non poteva mancare nel nostro elenco. Ovviamente a me è piaciuto di più il libro, come succede quasi sempre, anche perché il film, per quanto sia molto delicato, non riesce per il tempo a raccontare tutti i vari aneddoti. Quindi, se vi va di leggere il libro e ne avete il tempo, straconsigliatissimo. Poi abbiamo Queer, che tra l'altro, se non sbaglio, il libro. Scusate, il film è dello stesso regista di Call Me By Your Name, quindi proprio ci teneva Guadagnino a parlare di questi temi. Anche qui c'è anche il libro, ma il libro non l'ho letto ancora. Quello che mi è piaciuto molto di questo film è che dà uno spaccato di come poteva essere la vita di un omosessuale maschio di mezz'età qualche decina di anni fa in Sud America, in questo caso, anche se lui è una persona bianca, però ci sono tutte quelle varie dinamiche che effettivamente, parlando con persone di quel periodo, esistevano, quindi abbastanza, riproduce abbastanza quella che era la realtà, abbastanza verista. Poi abbiamo Moris, anche di questo vi ho già parlato, sia libro che film. Anche qui preferisco il libro perché il film, comunque, per il cambio di linguaggio, ovviamente ha delle piccole pecche, ma comunque mantiene. La cosa figa di Moris è che è stato il primo romanzo in cui c'è un lieto fine, perché in genere fino a quell'epoca. Tutti i libri che trattavano di omosessualità dovevano finire per forza male, e infatti questo libro è stato pubblicato postumo perché non andava bene quando è stato scritto pubblicare delle storie di omosessuali che finissero bene. Storie lesbiche. Anche qui abbiamo sia libro e film, così proprio se non c'erano dubbi. Anzi, se c'erano dubbi che io fossi sia una bibliofila che una cinefila, boh, li abbiamo tolti tutti. Carol, tratto dal libro The Prince of Salt, The Price of Salt, abbiate pazienza, sono stanca. Molto carina come interagiscono le personaggi. Di questo libro e di questo film, si tratta anche di una storia di scoperta del proprio orientamento sessuale per una delle due personagge, ambientato negli Stati Uniti negli anni 50, molto particolare, c'è anche un po' il ruolo di potere tra la donna più grande di età e quella più giovane. Un altro. Questo si è letto il libro che ha visto il film molto di recente, è La più piccola. Ve l'abbiamo già nominato da qualche puntata fa, il mese scorso, credo. La più piccola, se in tutti gli altri, ho sempre detto preferivo il libro, anche qui, ma soprattutto perché c'è un cambio di grammatica sostanziale. Il libro è un libro breve che scorre molto veloce, molto più introspettivo, narrato in prima persona dall'autrice, mentre il film non ha questa narrazione in prima persona e ci sono più accadimenti rispetto a quelli del libro, però il film è stato comunque realizzato in collaborazione con l'autrice del libro, quindi comunque ci fidiamo, va bene così, lo accettiamo com'è. Di che cosa parla la più piccola? Parla di una ragazza musulmana molto religiosa, che si trova a fare i conti con il suo essere lesbica e con il cercare di far, se non combaciare, quantomeno convivere il suo orientamento sessuale e il suo credo religioso. Passiamo
passiamo alle storie trans. Mi hanno consigliato il libro Nevada, che però non ho ancora letto, lo farò sicuramente, così come mi hanno straconsigliato il film 20.000 specie di api. Questi consigli purtroppo li devo dare a scatola chiusa, perché quando si tratta di identità trans io in genere vado sui saggi e quindi vi consiglio anche Io sono il mostro che vi parla di Paul di Preciado, super super figo. Poi in realtà vi cito così velocemente Middlesex per quanto riguarda le soggettività intersex. È un libro abbastanza corposo, quindi se avete voglia di leggerlo prendetevi il tempo perché è anche molto bello, quindi dedicateci proprio un po' di attenzione. Per quanto riguarda invece la soggettività sessuale e romantica, io come sempre vi consiglio la mia amatissima Alice Osman, che ha scritto diversi romanzi e anche diversi fumetti su questa tematica. In particolare vi consiglio Loveless perché è una scrittura molto molto scorrevole. È anche piuttosto avvincente, è un po' anche un romanzo di formazione per questa persona che passa, questa ragazza che passa dalle superiori all'università e scopre un mondo pieno di possibilità, che però per qualche motivo non riesce a cogliere. È sempre di Liz Osman che mette insieme un po' tutte le soggettività. Se ancora non sapete che è il mio fumetto preferito, c'è Heartstopper, fumetto ma anche serie TV per Netflix. Perché ve lo ricito per l'ennesima volta? Perché finalmente è uscito il sesto libro della saga, che è anche l'ultimo, così come è uscito anche l'ultimo film, in questo caso non più serie TV, per Netflix. Quindi con molto molto dispiacere nel cuore, devo dire che questa saga è terminata. Per quanto riguarda il film, sono molto dispiaciuta che fosse solo il film e non l'intera serie, ma mi devo dire abbastanza soddisfatta del finale. Anche qui ci sono delle differenze tra il fumetto e il libro. E il libro, il sesto, non l'ho ancora letto proprio perché non volevo rovinarmi il film. Quindi, dopo tutta questa pappardella, troveremo un modo per farvi avere tutti questi titoli con gli autori. Però il nostro tempo sta per terminare e quindi ci vediamo tra poco per i saluti.

0: On Air.
1: E invece vi ho detto una cavolata, perché siccome queste sono le puntate più brevi, ho fatto una super sintesi, pensavo fosse ancora più breve di quello che è. No, abbiamo ancora un po' di tempo insieme, ma ne approfittiamo per tornare a parlare di viaggi. La prima cosa che mi viene in mente, di cui non abbiamo ancora parlato, è questa sindrome in qualche modo che si sta diffondendo un po' anche a causa dei social, che è la FOMO, Fear of Missing Out, cioè quella cosa per cui noi abbiamo paura di perderci delle occasioni, degli eventi, e quindi magari iniziamo a fare delle cose che non faremmo normalmente o che non ci possiamo permettere, come per esempio partecipare a dei grandi eventi che possono essere, che so, mi vengono in mente, quest'anno ci sono stati i mondiali di calcio e quindi molte persone si sono indebitate per andare a partecipare a questo evento, ma non solo. Un altro evento che mi viene in mente è Coachella, il festival musicale che ogni anno tutte le persone fan aspettano e si mettono da parte i soldi per anni di poter partecipare, perché oltre al viaggio anche la partecipazione è molto costosa. E come questi ce ne sono tantissimi altri. Ma un'altra cosa che i social hanno fatto, che comunque è sempre relativa alla FOMO, è quella di dare una visione spesso parziale delle vite delle persone, per cui ok, se sei una persona ricca ti puoi permettere di viaggiare tanto, bella per te, ci fa piacerissimo, però spesso anche persone che non sono così ricche flexano, questo termine della new generation, quindi fanno vedere sui social tutte le cose belle che fanno, ma questo ci porta spesso a dimenticarci che la vita non è sempre bella, non per tutte le persone, non in tutti i momenti. E quindi ho letto un articolo che parlava proprio di quanto i social ci facciano pensare in qualche modo che sia normale passare molto tempo via da casa, mentre prima si pensava ok, ti fai il viaggio se te lo puoi permettere durante le vacanze estive, se proprio sei una persona benestante riesci a farti qualche giorno via anche per Natale, ma non tanto di più. E invece adesso è un continuo di sono stato di qua, sono stato di là, ho fatto 900.000 viaggi, poi io proprio quest'anno non posso parlare perché sto viaggiando veramente tanto, ma per altri motivi ve ne parlerò dopo. E quindi anche questo aspetto, diciamo, dobbiamo tenerlo in considerazione. Quando vediamo che ci sono persone che sono in continuazione in giro, ricordiamoci che magari se lo possono permettere, magari sono lì per un viaggio di lavoro e si stanno prendendo un giorno in più per riposarsi, ma non ce lo dicono, magari qualunque altra cosa, però non è lo standard, non è quello che la popolazione media si può permettere. E capisco che possa venire voglia di fare di più, di fare più esperienze, di fare delle cose che magari sono fuori dalla nostra quotidianità, ma ricordiamoci che ognuno fa in base alle proprie possibilità e che non tutto quello che vediamo effettivamente è così bello e figo come sembra. Tornando al discorso viaggi, oltre alle persone LGBTQIA+ e alla grassofobia che abbiamo già accennato, un altro discorso molto importante è quello delle persone disabilizzate. Le persone disabilizzate

Spesso non possono neanche accedere a delle strutture turistiche, sono molto poche quelle che sono veramente attrezzate per soddisfare tutte le necessità delle persone disabilitate. E quindi questo è già un grave blocco per chi ha per chi ha questa specificità, per chi fa parte di questa soggettività. Sarebbe molto bello, in parte sta succedendo, che tutte le strutture si attrezzassero adeguatamente, ma che soprattutto comunicassero esplicitamente sui loro siti quando ci sono dei problemi sull'accessibilità, per evitare che le persone arrivino lì e si trovino in difficoltà. Così come sempre persone con corpi disabilizzati, con delle disabilità evidenti, spesso si sentono in difficoltà a mostrare il proprio corpo, per esempio in spiaggia, alla spa, figuriamoci, esattamente come per le persone grosse, questa vergogna dello sguardo esterno, che viene dallo sguardo esterno, può diventare problematica, e molto probabilmente più per le persone disabilizzate, perché siamo ancora meno abituati a vederle in giro che si divertono sostanzialmente. Ultima chicca a cui spesso non pensiamo, per quanto riguarda quelle soggettività che si riconoscono nel genere donna, i peli femminili. Parliamo un attimo dei peli femminili. So che ci sono delle mie care amiche che ce l'hanno molto a cuore questo tema. Io sono una portatrice sana di peli su tutto il corpo, ma non mi faccio più problemi sul portarli in giro, ma devo dire che io stessa, quando vado al mare, visto che non tolgo neanche quelli sull'inguine, cerco di mettere dei costumi che un po' nascondano questa cosa. Non li voglio togliere, però non mi piace neanche sentirmi osservata, soprattutto nella zona pubblica, perché ho i peli. E quindi cerchiamo di evitare di guardare ossessivamente persone che hanno dei corpi diversi dal nostro, o comunque diversi da quello che viene considerato lo standard, perché stiamo anche involontariamente dando loro una bruttissima esperienza.

Come vi dicevo, io quest'estate sto viaggiando moltissimo, ma in realtà non sto viaggiando per piacere, ma sto viaggiando per attivismo. Perché siccome il prossimo anno abbiamo Europride qui a Torino, andiamo un po' in giro, per parlare con le altre persone che organizzano i Pride, non solo in Italia, ma anche per esempio sono stata a Barcellona e andrò ad Amsterdam per il World Pride. E quindi cerchiamo di mantenere i contatti, fare rete, non tanto perché l'Europride deve avere tante persone a Torino, perché questo ci interessa fino a un certo punto, ma perché è un'occasione ottima per fare rete con le persone veramente da tutta Europa, soprattutto le persone attiviste, cosa che ci può aiutare a darci un po' un'idea di come politicamente possiamo agire per avere delle migliorie, non voglio dire per ottenere tutti i nostri diritti perché non sarà così semplice, però magari riusciamo a migliorare dei pezzetti sia localmente sia speriamo a livello nazionale. E quindi se vi capita di guardare il nostro profilo Instagram o il mio, probabilmente vedrete che stiamo facendo un po' di giri, ma devo dire che per quanto sia faticoso è bello vedere anche posti diversi del solito, ma è soprattutto molto arricchente questi confronti che stiamo facendo e non escludo di parlarvene prima o poi nel corso del prossimo anno perché faremo anche delle puntate un po' più politiche, spero. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi, con me e con Darianna in regia. Ci saremo comunque anche ad agosto, probabilmente esserteremo una puntata, ma vi faremo sapere quale. Se dovessimo effettivamente saltarla, e vi chiediamo se vi va di iniziare a mandarci dei consigli su quali vorreste che fossero i nostri temi per il prossimo anno, da settembre in poi, perché sì, torneremo anche da settembre. Io con questo vi ringrazio, vi ricordo che se volete continuare a seguirci e rimanere aggiornati non soltanto sulle puntate che escono, ma anche su quando pubblicheremo poi i podcast relativi, quindi sarà possibile recuperare le puntate che avete perso, dovete soltanto seguirci su Instagram, nella nostra pagina pride-on-air. E io così vi saluto e vi auguro una buona serata e un buon weekend e buone vacanze!

Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione, aprendo lo scontro tra Roma e Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Ma il governo risponde: andiamo avanti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati recuperati 11 cadaveri al largo di Ceuta, l'enclave spagnolo a nord del Marocco, dove migliaia di persone migranti sono arrivate tra ieri e oggi. Nell'ultima settimana oltre 1500 persone erano arrivate a Ceuta e in serata il governo spagnolo ha mobilitato l'esercito in sostegno della Guardia Civile per affrontare l'emergenza e la stampa locale parla di una valanga umana di 5 chilometri, mentre le autorità marocchine hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere le persone. Siamo in diretta con Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
1: Sì, buonasera. Continua l'afflusso di migranti che entrano a Ceuta attraverso la frontiera che ormai è praticamente aperta a piedi o a nuoto. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma sarebbero almeno più di 20.000 i migranti che sono entrati in un solo giorno dal Marocco. E purtroppo, come dicevate, ci sarebbero almeno 11 morti. La maggioranza delle persone che sono entrate sono giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini che si sono riversate per le strade della città spagnola sulle coste africane. Impossibile fermare questa marea umana per la polizia spagnola, e anche proprio per questo il governo di Pedro Sanchez ha deciso di schierare l'esercito a Ceuta. In tarda serata, come dicevate, anche il Marocco è intervenuto, Marocco che è stato accusato di non aver fatto niente per evitare appunto questa marea umana che si è riversata sulla frontiera spagnola. Il centro di accoglienza di Ceuta ormai è saturo e centinaia di migranti vagano senza cibo, senza assistenza medica per le strade della città, dove si sono prodotti anche episodi di intolleranza razziale con decine di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. Sul fronte politico è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo la notizia secondo cui l'Italia sarebbe pronta a chiudere la frontiera Schengen con la Spagna. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantadosi, e lo sentivate, in risposta il governo italiano ha fatto sapere di essere pronto a sospendere lo spazio Schengen, la frontiera unica europea, con la Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha detto in serata Giorgia Meloni, mentre il ministro Tajani ha criticato il premier spagnolo Sanchez, accusandolo di incentivare il traffico di esseri umani. E l'Europa avverte il governo Meloni: il progetto sul riconoscimento facciale, così come è stato scritto a Roma, non va bene. Un uso così ampio, senza le necessarie garanzie, fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata dalla maggioranza. Forza Italia sembra avere dei dubbi, ma soprattutto c'è stato un botta risposta tra Roma e Bruxelles, perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti. Sentiamo il servizio.
2: L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni. Perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità, gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria, la definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare violare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni. Una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa

0: Specifica da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: È un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il presidente ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredice.
2: Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i due rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustizia aggredisce la Costituzione, dice, ma sembra anche dare un consiglio, ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
1: E il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, e che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro: la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona, è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione, non varia il numero degli occupati. Per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi e resta soprattutto il forte divario generazionale, disoccupazione giovanile al 18,4%, che scende al 3,4 sopra i 50 anni. Sarebbero 6 le persone disperse e 3 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio in zona Pistunina a Messina, avvenuto nel pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina, al cui interno si trovavano diversi negozi e appartamenti, sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. E prosegue l'emergenza incendi sul territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un vasto rogo è divampato ieri nella zona di Fermosel, al confine con il Portogallo, bruciando già oltre 11.000 ettari di vegetazione. Continua intanto la battaglia contro le fiamme anche in Turchia e Grecia. Sull'isola di Creta oltre 8.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi. 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In fiamme anche l'isola di Paros. Nel Regno Unito le autorità hanno riferito che l'incendio divampato questa mattina nella contea di Suffolk, nelle vicinanze della centrale nucleare di Sewell B, non rappresenta al momento una minaccia per l'impianto, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Resta stabile al momento l'incendio in Francia, nella provincia della Gironda e nelle aree spagnole di Madrid e Avila. Hamas sarebbe vicino ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidianamente, solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. Sentiamo la testimonianza di Randa Masood, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
3: The horrible situation of...
4: Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli tre arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma, non sembra destinato a fermarsi nel prossimo futuro. Per questo è necessario continuare a chiedere con sempre maggiore forza un vero cessate il fuoco a Gaza.
3: We need to advocate more and more for a true ceasefire in Gaza.
1: E passiamo al Golfo Persico. Tre militari sono rimasti uccisi nel nord-ovest dell'Iran a causa degli ultimi raid aerei statunitensi. Lo ha annunciato Teheran in una nota in cui a sua volta rivendica attacchi sul Kuwait e sulla Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
5: Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri civili e militari incapaci di fornirgli una soluzione che gli permette di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga, nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta infatti rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Hamad Wahidi, il capo dei Guardiani della Rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa delle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone e due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump a tornare alla guerra. Secondo il New York Times invece l'attacco sarebbe stato eseguito proprio dagli iraniani per far capire agli USA e ai suoi alleati quanto può allargarsi il conflitto in Medio Oriente.
1: E siamo in chiusura. La UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio se Infantino non ritirerà il suo piano di riforma della FIFA, una minaccia clamorosa votata questa sera all'unanimità delle 55 federazioni del calcio europeo. Il piano deve essere ritirato, dicono, altrimenti i mondiali si faranno senza le nazionali europee. Il progetto è quello che prevede di creare una costola privata della FIFA a scopo di lucro, finalizzata solamente al business. Tra i principali investitori, tra l'altro, c'è il fratello di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il piano aveva già suscitato molte proteste e oggi è arrivato il passo formale della UEFA. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
6: Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile. E questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo, Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale anche femminile senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa per tirare indietro il piano, considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno alle elezioni presidenziali della FIFA molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui. Quindi ormai è, si dice nel poker, è all in.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Apathy is a grave. Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: on the ground.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.